0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
3: Comincia il jukebox.
4: DRTR 99, ti ricordi?
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1969.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo un corpo io.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1983.

si dice il mattino all'oro in bocca. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi al mattino suona canzoni fantastiche per una grande carica.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1981.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: Avete ascoltato il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi? RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi, invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio: la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 12 ottobre 2026, le 7, 1 minuto e 20 secondi, le nostre solite, abituali, tradizionali, canoniche 3 ore da passare insieme fino alle ore 10 con la nostra controinformazione, chiaramente sempre e solo su RTR 99. Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e come al solito buongiorno a tutte le persone che ci stanno già inviando e ci invieranno nel corso di queste 3 ore i loro messaggi scritti e mai vocali su WhatsApp al nostro numero dedicato 338 99 00 99 0. Lo ripeto ancora, 338 99 00 99 0. Qualcuno giustamente si chiede: tutte le mattine tu ricordi il numero, ma ormai lo conosciamo. Sì, è vero, gli ascoltatori abituali, quelli più fedeli, lo hanno già memorizzato sul proprio telefono cellulare, però fortunatamente ogni giorno abbiamo nuovi ascoltatori, abbiamo persone che si affacciano per la prima volta all'ascolto di questa emittente e probabilmente non sanno quali sono le modalità per entrare in contatto non solo con il sottoscritto ma anche con i miei colleghi durante tutto l'arco della giornata. Quindi abbiamo questo numero di WhatsApp che tra l'altro è anche piuttosto memorizzabile, non solo sulla rubrica del telefonino ma anche a livello di testa. 338 è un classico prefisso della telefonia cellulare e poi i numeri a seguire ricordano la nostra frequenza, storicamente i 99 su Roma, quindi 338 99 00 99 0. Già vi ho raccontato una volta o più di una volta quello che abbiamo fatto io e Fabio Fabio per entrare in possesso di questo numero, perché ci sembrava un numero adatto per poter essere utilizzato qui in radio. Vabbè, poi un giorno, magari fra un po' di tempo, vi racconterò nuovamente che cosa abbiamo fatto e cosa ci siamo inventati. Va bene, si inizia insieme questa nuova settimana. E stamattina volevo parlare di privacy, cioè di questo fatto della privacy, il rispetto della privacy. Si parla sempre di bisogna fare attenzione alla privacy, noi poi senza rendercene conto noi diamo la possibilità a chiunque, ma anche a degli emeriti sconosciuti, di poter utilizzare non tanto la nostra immagine, ma anche i nostri dati. E quelli sono ancora più pericolosi, perché possono entrare in possesso di qualche malintenzionato. Oggi uno dei reati più comuni e più odiosi, purtroppo, è quello della clonazione di una identità. Vedete, noi siamo, posso dire, fondamentalmente un po' stupidini, cioè proprio un po' non so, noi mettiamo su internet, sulle app, per leggere una notizia diamo l'autorizzazione alla profilazione. Tutti questi dati vengono raccolti, e se qualche malintenzionato decide di creare un profilo, una identità a nostro nome, con questa identità può farla qualunque, e non solo fingersi noi, ma può arrivare addirittura ad attivare dei finanziamenti senza che noi ne siamo al corrente. Quindi questo finanziamento viene attivato, non viene pagato, e noi automaticamente ci vediamo iscritti senza sapere nulla alla centrale rischi. Poi certo dobbiamo dimostrare di non essere stati noi, ma è una causa lunga, problematica. Nel frattempo possono esserci dei problemi, tipo ci bloccano il conto corrente, o andiamo a comprare un'auto e lo facciamo con un finanziamento, abbiamo una busta paga, quindi non abbiamo mai avuto un problema con un finanziamento non rimborsato, però poi pam, di colpo ti dicono: no, guardi, il finanziamento è stato respinto. Oi, boh, com'è stato respinto? Cioè, io non ho un finanziamento in corso. Quelli che ho avuto li ho sempre saldati regolarmente. No, guardi, risulta iscritto alla centrale rischi perché lei ha comprato un'auto e non l'ha pagata. Io ho comprato un'auto e risulta effettivamente un'auto comprata a tuo nome. Questo è un reale problema. E qui è quando noi parliamo di privacy che dobbiamo farci maggiormente attenzione. Ma poi questo discorso va a finire su altri temi e su altre situazioni che in realtà non hanno nulla a che vedere con il rispetto della privacy. Anzi, proprio dietro al rispetto della privacy si possono celare i cosiddetti malfattori. Ora vi faccio un paio di esempi, no? Perché tutto nasce da un fatto avvenuto a Catania. Quindi una coppia, un ragazzo ed una ragazza, sono andati a mangiare a Catania in un sushi all you can eat, per la precisione in un posto in provincia di Catania, San Giovanni la Punta, che non conosco peraltro. Ora, già il fatto che con la splendida cucina siciliana tu vai a mangiare in un sushi all you can eat, a me sta cosa io resto sconcertato. Cioè, tu in Sicilia, con tutto quello che c'è di buono da mangiare in Sicilia, te vai a trippare di riso. Vabbè, ok, comunque questi sono andati a mangiare in un sushi all you can eat, dopodiché si sono alzati e sono andati alla cassa, hanno pagato, poi alla cassa quello che aveva preso i soldi si è distratto, il ragazzo ha preso il barattolo delle mance, se l'è nascosto sotto la giacca ed è uscito. Ora il proprietario del locale cinese, anche perché il vero che il locale era finto giapponese, ma in realtà il proprietario era cinese, che cosa ha fatto? Ha pubblicato il video sui social e ha detto: guardate, questo è quello che è successo, abbiamo oscurato i volti, però se la persona viene qui, ci riporta il barattolo al mance, finisce tutto quanto con una stretta di mano, ci facciamo quattro risate e finisce lì. Ed è successo un casino. È successo un casino perché hanno spiegato a questo cinese titolare del locale in provincia di Catania che pubblicare le immagini di una persona che ha commesso un reato in modo che questa persona sia riconoscibile diventa automaticamente passibile di denuncia. Quindi io che entro in un locale, mi comporto disonestamente, mi comporto scorrettamente, mi comporto da ladro perché rubo il barattolo delle mance e me lo porto via, se il proprietario ha le immagini della videoregistrazione e le pubblica, io posso denunciarlo per violazione della privacy. Ma questo succede anche se vi entrano in casa. Cioè, questo succede anche se ci entrano in casa. Hai delle telecamere e i ladri entrano e non hanno il viso coperto, quindi pensano di, visto che in casa non c'è nessuno, cominciano a rovistare nelle cose e sono riconoscibili. Tu quel video non lo puoi pubblicare sui social, perché nel momento stesso in cui rendi pubblica l'immagine di una persona che ti ha rubato in casa, tu vai a ledere la sua privacy. Quindi il ladro ti può denunciare: ma come, io sono entrato dentro casa tua, ti sono venuto a rubare e tu metti la mia immagine sui social, mi metti alla berlina? Purtroppo funziona così, ragazzi. Ci sono delle leggi, anche giuste, che poi applicate male, applicate in maniera sbagliata, tendono a tutelare più il delinquente che non il danneggiato. Oggi le telecamere sono un po' ovunque, no? Le troviamo un po' da tutte le parti. Ci sono quelli che hanno le telecamere in casa, ci sono quelli che hanno le telecamere in negozio, ci sono le telecamere che riprendono la strada, e teoricamente non si potrebbe fare. Cioè, se io installo una telecamera al di fuori della mia porta di casa, ok? Perché io voglio controllare chi entra dentro casa. È una telecamera, la metto un po' in alto. I vicini di Pianerottolo possono chiedere all'amministratore di condominio la rimozione di quella telecamera perché va a ledere la loro privacy, perché possono dire: io non voglio essere controllato quando rientro a casa. Oddio, che da una parte non sarebbe neanche sbagliato, ma io dico sempre: chi è che ha paura di essere controllato? No, pensateci bene, no? Ora rifletteteci bene: chi è che ha paura di essere controllato? Una persona che ha qualche cosa da nascondere. Se non è nulla da nascondere, perché hai paura di essere controllato? E poi oggi, con tutto quello che c'è sui social, i telefonini, le televisioni, ci sono state persone che sono state licenziate perché avevano detto al proprio datore di lavoro che avrebbero dovuto assentarsi per fare una cosa importante legata magari alla salute di un familiare. Poi si sono recate in trasferta a vedere la loro squadra e le immagini, le telecamere, li hanno inquadrati in primo piano e quindi hanno avuto problemi sul lavoro e sono stati licenziati, ma poi sono stati reintegrati perché quelle immagini non potevano essere portate come prova. Cioè, io credo che qui oggi, in questo determinato periodo della nostra società, abbiamo delle leggi che tutelano più chi si comporta male rispetto a chi si comporta bene. Vabbè, in realtà poi stamattina volevo iniziare a parlarvi di una cosa che riguardava la fiducia che ognuno di noi può avere in se stessi, proprio perché mi è capitato ieri pomeriggio, mentre stavo chiacchierando con un amico che sta attraversando un periodo non facile, e vabbè, insomma, situazioni familiari, situazioni economiche, purtroppo capita nella vita di avere dei momenti così in cui uno è particolarmente giù, in cui è particolarmente affranto, e lui ha detto una frase: io non ho più fiducia in me stesso. E allora, su questo fatto ho detto: forse posso basarci un inizio di trasmissione. Poi invece mi sono lasciato prendere al discorso sulla privacy, però tra poco, esattamente 1:40, parleremo della fiducia che ognuno di noi può avere in se stesso. Può avere, non è detto che l'abbia per forza, no? E cercherò di spiegarvi perché poi, in fin dei conti, non avere fiducia in se stesso è il primo passo che si fa verso una vita malvagia.

0: super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
2: Buon anniversario, tesoro.
3: Grazie amore, è bellissimo.
2: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
4: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
2: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
4: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: RTR 99 ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:17 minuti primi e qualche secondo. C'è un nostro amico Klaus che dice: ma perché dici sempre parleremo se parli solo tu? Beh, perché io parlo, poi voi avete la possibilità di intervenire, e quindi se scriverete delle cose che io ritengo interessanti, qui vi chiedo scusa se mi prendo questa libertà, allora leggerò i vostri messaggi, quindi sarà anche questo sarà il vostro modo di poter parlare. D'altra parte, ragazzi, posso, vi parlerò. Se dico sempre che c'è un'interazione in atto e voi potete farlo attraverso i messaggi, vedi per esempio Klaus, tu hai detto: perché dici sempre parleremo se parli solo tu? In questo caso hai parlato anche tu, quindi era giusto il verbo al plurale, parleremo. Allora, domanda secca: voi avete fiducia in voi stessi? Perché credete in voi stessi? Ritenete che allo stato attuale, indipendentemente da quella che possa essere la vostra età, è chiaro che se mi state ascoltando e avete 30 anni, state nella fase iniziale della costruzione della vostra vita, che può essere sentimentale, professionale, e a mano che gli anni si accumulano, uno vede davanti a sé un orizzonte e poi dietro di sé la strada percorsa, e allora si cominciano a fare i primi bilanci. Non è vero che i primi bilanci si fanno a 30 anni, non è vero. I primi bilanci si fanno a 40, e poi a 50 ci sono quelli semi definitivi, nel senso che signori, a 50 anni se sei riuscito a costruire qualche cosa, puoi migliorare, puoi consolidare ciò che sei riuscito a costruire, ma è chiaro poi che 50 anni sono già una porzione di vita importante. Allora, la domanda che io vi faccio, e ripeto, non è importante che siate uomini o donne, siate italiani o stranieri, etero, gay, non me ne può fregare di meno. Siete soddisfatti della vostra vita? E comunque avete avuto e avete, perché il futuro chiaramente non si può prevedere, no? Avete avuto e avete fiducia in voi stessi? Nel senso, quello che avete raggiunto, i risultati che avete raggiunto, ritenete che siano in qualche modo il corrispettivo del vostro reale valore? Oppure vi siete sentiti sottovalutati? Ritenete che le vostre mansioni siano state sottodimensionate? Questo comporta chiaramente ad avere un senso di rabbia e soprattutto una mancanza di fiducia in voi stessi. Può capitare a tutti, può capitare a tutti, e può capitare anche non a 360 gradi, ma anche su alcuni determinati argomenti della nostra vita, su determinati settori della nostra vita. Allora io volevo farvi riflettere su una cosa, perché noi sempre più spesso abbiamo scarsa fiducia nelle nostre capacità e troppo spesso mettiamo la nostra vita nelle mani di persone che non conosciamo. Pensateci bene, riflettete su questo, ok? Voi decidete di effettuare un viaggio, ok? E un viaggio in pullman, adesso ci sono molte di queste compagnie che ti portano da una città all'altra e a prezzi anche abbastanza convenienti. Bisogna sempre vedere poi quando li prendi, perché con questi viaggi su quattro ruote, su pullman, vale un po' il discorso degli aerei. Più in anticipo compri il biglietto, maggiormente risparmi. Se lo prendi all'ultimo momento, chiaramente i biglietti tendono ad aumentare. Però tu dici: guarda, io voglio fare questo viaggio, lo voglio fare in pullman. Compri il biglietto con quella determinata società, arriva il giorno della partenza.

giorni di una persona che non conosci. Di quell'autista del pullman tu non sai nulla, non sai come si chiama, non sai, non conosci la sua esperienza, non sai quali sono le sue condizioni psicofisiche, dai per scontato il fatto che sia bravo e tu metti la tua vita nelle mani di una persona che non conosci. È incredibile come io, attenzione, se noi mettiamo la nostra vita e abbiamo più fiducia in una persona della quale non conosciamo nulla piuttosto che noi stessi, ma come? Io dubito di me stesso, dubito delle mie capacità, mi faccio tante domande sul fatto che sarò o meno in grado di fare una determinata cosa, poi però mi addormento e la mia vita, sogni, speranze, bisogni, affetti sono nelle mani di una persona che non conosco, l'autista del pullman. Ci avete pensato? Questo solamente per farvi un esempio, ma ve ne potrei fare tanti altri. Perché quando voi salite su un aereo, poi possono esserci quelli un po' più apprensivi, quelli un po' meno apprensivi, però ad esempio anche quelli che non hanno paura dell'aereo, dicono io non ho paura di volare. Certo, io per esempio non ho paura di volare. Ho viaggiato spessissimo in aereo, continuo a viaggiare spessissimo in aereo, e quindi ogni volta che vado al gate, quindi mi viene controllato il documento, mi viene controllato il biglietto, faccio il tratto di strada che può essere il tunnel che mi porta direttamente all'interno dell'aereo, oppure ci può essere il pullman interno all'aeroporto che mi conduce sotto l'aereo, salgo le scalette e guardo l'aereo. E comunque la domanda è: speriamo vada tutto bene. Do un'occhiata, se la cosa è possibile, se salgo dalla porta anteriore, non dalla porta posteriore, do un'occhiata alla cabina di pilotaggio, ma così è più che altro per curiosità. E anche in quel caso la mia vita è nelle mani dei due piloti, comandante e vicecomandante. Non so niente del comandante e del vicecomandante, eppure affronto una tratta in aereo, lunga o breve che sia, e sono nelle mani di quella persona. È bravo? Non è bravo? Ha esperienza? Ha capacità? Ha istinti suicidi, come è successo ultimamente col volo di Fly Dubai? Eppure in aereo mi appisolo, faccio un riposino, mi alzo, sgranchisco le gambe, vado in bagno, mangio cibo orribile che mi viene servito dal personale di bordo, eppure non penso che la mia vita è in quel momento in mano a persone della quale non so nulla. Volete altri esempi? Entrate in un ascensore, ci sono quelli che soffrono di claustrofobia e quindi in ascensore non salgono, oppure se salgono trattengono il fiato nella speranza di arrivare prima possibile. Ci sono anche quelli che proprio non ce la fanno e quindi affrontano più rampe di scale. Poi sai, se devi arrivare al secondo piano è un discorso, ma se devi arrivare al nono piano magari comincia il discorso a diventare un altro. Ma tu sali in ascensore e dai per scontato che il sistema di corde, carrucole, freni funzioni tutto quanto alla perfezione. Cioè sali in aereo, sali su un ascensore e non dici: oddio mio, speriamo che mi porti al piano senza precipitare. Tu dai per scontato che la società che si occupa della gestione, della manutenzione di quell'ascensore, società che tu non conosci, ma che durante il tragitto da piano terra all'ottavo piano leggi picchio ascensori, quindi dai per scontato il fatto che quella picchia ascensori sia composta da professionisti, da persone che sanno fare il loro lavoro, che controllano che sia tutto quanto in ordine. Ma stai affidando la tua vita a persone che non conosci e tu continui a non avere fiducia in te stesso. Sei in auto, dico a Roma, visto che sono a Roma e chiedo scusa alle persone che ci ascoltano, non sono di Roma. Se da San Giovanni via La Spezia imbocchi quella che è la tangenziale, ma diciamo nella prima parte, che è la sopraelevata,

0: ragazzi, quella sopraelevata comincia ad avere una cinquantina d'anni. Tu la percorri con la tua auto senza alcun problema, ma ti chiedi se quella sopraelevata è veramente a posto e non fa la fine del ponte Morandi? Sei su un'autostrada, passi su un viadotto, ti fermi a riflettere su quel viadotto, sulla tenuta di quel viadotto, se in quel momento il viadotto ti permetterà di passare oppure quello lì farà la fine del ponte Morandi? No, non ci pensi. Anche qui dai per scontato che sia stato costruito in maniera eccezionale, in maniera da essere, da resistere a qualunque tipo di urto o magari anche di evento sismico. Prima di prendere una medicina, quelli più apprensivi leggono il cosiddetto bugiardino. Non tanto per vedere a che cosa serva quella medicina, ma per vedere le controindicazioni o comunque gli effetti collaterali, soprattutto gli effetti collaterali. Beh, se siete un po' apprensivi non leggete mai il bugiardino, perché anche una medicina innocua può riportare rari casi di morte improvvisa, quindi effettivamente non andrebbe mai letto il bugiardino, soprattutto per quel che riguarda gli effetti collaterali. Però date anche qui per scontato che le aziende farmaceutiche hanno messo in vendita un prodotto che possa servire a farvi star meglio. Lo date per scontato, eppure non conoscete quei ricercatori che hanno messo a punto quella molecola e l'hanno inserita all'interno di quella pastiglia che tu stai per prendere. Andate a mangiare in un ristorante, ordinate del cibo, lo vedete dal menù, e un piatto vi può attrarre particolarmente, però non conoscete chi lo sta cucinando o chi lo cucinerà, non lo state guardando, non sapete se quella persona, esattamente come faceva vostra mamma quando eravate piccoli, prima di mettervi a tavola vi diceva lavati le mani prima di metterti a tavola, era un diktat, questo non lo sai. Quindi tu non sai se è la persona che in quel momento sta cucinando il piatto che tu mangerai di lì a poco è andato in bagno 5 minuti prima, ha fatto quello che doveva fare, si è esibito nella più classica delle sgrullate, poi senza lavarsi le mani è lì ad impastare quello che tu di lì a poco trangugerai con grande gusto. Io vi ho fatto solamente degli esempi, solamente degli esempi, solo per dirvi che molto spesso noi siamo portati a non fidarci degli altri, a non fidarci di noi stessi quando mettiamo la nostra vita nelle mani di persone che non conosciamo. Allora, vale seriamente la pena avere così scarsa fiducia in noi stessi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
6: Quindi, se è fresco, è buono?
5: E se è buono, finisce subito.
7: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99€. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur, il profumatore bagno è a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
14: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:34 minuti primi e qualche secondo. Ma intanto, leggendo i vostri messaggi, noto che effettivamente questo fatto della fiducia in se stessi è piuttosto sentito, nel senso che i vari messaggi che sono arrivati, una trentina, a occhio e croce, non c'è una sola persona che abbia detto: io ho una piena e totale fiducia in me stesso. Cioè, noi tutti abbiamo dei dubbi, e questo, sapete, poi questo si ripercuote anche nei rapporti con gli altri, perché se io ho una scarsa fiducia in me stesso e mi rapporto ad un'altra persona che a sua volta ha una scarsa fiducia in se stesso, e poi diventa difficile. Ieri mattina sono andato in un negozio di giocattoli, era da tanto che non c'entravo, devo dire che era veramente da parecchio che non entravo in un negozio di giocattoli, e comunque sia, è bello, anche è bello, perché non so, c'è la parte, ad esempio, dei giocattoli, le macchinine, i modelli di macchina, quella a me affascina. Io l'ho sempre detto, il giorno in cui, ma non capire mai, sai, le cose che si dicono così buttate lì, no? Il giorno in cui io potrò avere una casa enorme, grandissima, con una sala hobby, come ve l'immaginate una sala hobby? Sala hobby, cioè, immaginate la casa, la villa, ok, villa, non parlo chiaramente della villetta bitri o quadrifamiliare, io parlo proprio della villa, villone, la villa, bella, vi immagino, prato, piscina, magari pure campo da tennis o da padel, adesso molto di più, con un salone, la villa, no, e poi sotto la sala hobby, ragazzi, la sala hobby, come ve li immaginate? Pensateci, la sala hobby, mamma mia, una sala hobby, la sala hobby dei sogni, poi io la sala hobby, me la immagino perfettamente quadrata o rettangolare, per intenderci, molto molto grande, camino, assolutamente camino grande ci deve stare, poi angolo biliardo, il biliardo, ragazzi, con quella luce classica da bisca sopra, così, biliardo, poi il calcio balilla, che non ci mette il calcio balilla, e anche il ping pong. Oh, ma d'altra parte, se c'ho i soldi e la villa con una sala hobby da 200 metri quadrati, ma facciamo pure 300 metri quadrati, ma sì, a sto punto, tanto che non ci metti pure un bel tavolo da ping pong, poi una bella tavolata, il mobile bar, mamma mia, quanto il mobile bar, quindi tu da dietro c'hai tutti i liquori, fai cocktail, cose di questo genere, mamma mia, che bella, ragazzi, che ci può stare ancora nella sala hobby, pensateci, che ci si può mettere in una sala hobby, una parete immensa con tutti i modellini di macchine. Bella ragazzi, bella, bella, proprio tutti i modellini, ecco, girando io mi sono fermato a guardare questi modellini, che poi questo lo comprerei, poi vabbè, che non ho comprato niente, perché devo comprare un regalo per un ragazzino, 10 anni, comunione, e quindi vabbè, non sapevo bene che cosa comprare. Poi metto l'occhio, mi è capitato su un oggetto che fa parte della mia infanzia. L'ho comprato. E te presente voi? Dunque, quei tavoli scuola, quelli presente che si chiudono come una sede a stiro, per intenderci, e li puoi mettere dietro un mobile così. Poi quando lo apri c'è il banco e c'è integrato direttamente il sedile, in modo che il ragazzino può aprire, fare lì i compiti. Perché ho pensato a quello? Perché questa persona non è che vivo in una casa molto molto grande, vivo in una casa piccolina, e quindi probabilmente anche per questo bambino fare i compiti, insomma, io la conosco la casa com'è, quindi non può diventare. Invece questo fatto, e mi ha fatto tornare alla mente il fatto che io ce l'avevo. Io una cosa di questo genere ce l'avevo. Quindi ragazzino, deve fare i compiti, prende questa cosa da dietro un mobile, dietro una porta, la prende, tac, lo apre e si mette lì a studiare. Bella, come era un oggetto che fa parte del passato, che è rimasto praticamente identico. Io mi ricordo che ce l'avevo con i tubi tipo in acciaio, ed era sia il sedile che la scrivania erano di colore, il piano lavoro era di colore rosso. Vabbè, adesso quando glielo regalerò poi vedrò, che vi farò sapere se il regalo sarà stato gradito o meno. Però questa era una cosa che tanti anni fa era nelle case di tanti italiani, quando chiaramente non c'era ancora questo fatto dei ragazzini dovevano avere la cameretta propria, il proprio spazio. Noi abbiamo generazioni intere che sono cresciute col mobile letto o dormendo sul divano letto. Oggi invece no, è lo spazio. Adesso ognuno deve avere il proprio spazio. La scuola. Certo che una volta, e lo dico questo a chi ha qualche anno in più, ma soprattutto mi rivolgo a chi ha qualche anno in meno, una volta quando i sessi erano due, e comunque continuano ad essere due, poi attenzione, le percezioni, gli orientamenti possono essere un miliardo, no? Cioè, chi sono io in fin dei conti per dire ad una persona no, tu devi essere un uomo perché hai l'organo genitale maschile? No, se tu mi dici guarda, io sono un uomo, ok, va bene. Poi il giorno dopo tu mi dici guarda, io oggi mi sento un ippocampo, e va bene, ok, sei un ippocampo, e poi torno il giorno dopo, guarda, io oggi mi sento un paralume, e va bene, ti senti un paralume. Guarda, io oggi mi sento, che cacchio ne so, una tigre del Bengala, va bene, senti, però poi quello che te senti, resta il fatto che i sessi restano due, no? Quando tu nasci o sei maschietto o sei femminuccia. E una volta, quando esistevano solo questi due sessi, i maschietti si mettevano il grembiulino blu con il fiocco bianco, le femminucce il grembiulino bianco con il fiocco blu. Nessuno è stato male, nessuno è andato dallo psicologo, nessuno ha sentito il bisogno di protestare per dire io che sono un maschietto voglio il grembiule bianco, oppure io che sono femminuccia voglio il grembiule blu. E non era questa una violenza, non era una coercizione, era una semplice suddivisione. I bambini in un modo, le femminucce in un altro. Si diceva, almeno avevo sentito dire questo, non so se fosse vero o meno, che i bambini erano più pasticcioni delle femminucce, i bambini erano un po' più zuzzi delle femminucce, quindi il grembiulino blu avrebbe tenuto meglio lo sporco rispetto al grembiulino bianco, così almeno una volta si diceva. E poi quando torni indietro con la memoria, non so se oggi si usa ancora, perché probabilmente questo oggetto ormai è stato completamente dimenticato, è stato, non so bene dove sia finito, ma se io vi dico il regolo di Krusener, vi dice qualche cosa? Il regolo di Krusener, detta così sembra cacchio è. Allora, era una scatola di generalmente di legno o di plastica, tu l'aprivi e dentro c'erano blocchetti di colore e lunghezze diverse. L'idea era quella di una scatola di costruzioni, ma in realtà non serviva per costruire, serviva per imparare a far di conto. Quindi, a seconda del colore e a seconda della lunghezza, questi mattoncini avevano un valore diverso. Non so, il bianco era 1, il rosso 2, il verde chiaro 3, il rosa 4, il giallo 5 e così via. E in che modo, attraverso questo regolo di Krusener, potevamo imparare a fare i conti? C'era l'addizione, quindi tu prendevi il blocchetto rosso che valeva 2, il blocchetto verde chiaro che valeva 3 e insieme uniti avevano lunghezza del blocchetto giallo che valeva 5. Quindi avevi anche un impatto visivo prima ancora della scrittura. 2 più 3 faceva 5. Potevi fare anche la moltiplicazione, la sottrazione, semplici divisione. Ed era una cosa che per i bambini rappresentava intanto un approccio alla matematica. Ma nel frattempo i bambini imparavano i numeri vedendoli, toccandoli. Quindi c'era il ragionamento unito alla manualità. C'era la comprensione della quantità prima ancora di passare alle operazioni scritte. E io ricordo perfettamente che quella cosa mi piaceva. Poi il mio rapporto con la matematica è completamente naufragato in prima liceo, e va bene. Però io ancora oggi, per quanto possa sembrare incredibile, sono bravissimo nelle addizioni, nelle sottrazioni, sono bravissimo, perché ho ancora in mente, faccio una cosa, è un mio ragionamento puramente mentale, non matematico. Cioè io vedo i numeri come degli oggetti che possono essere più o meno grandi, e questo deriva dall'aver utilizzato fin da piccolo il regolo di Krusener. Non so, magari può essere una fesseria, chiaramente io ormai ho i figli grandi e non ho una conoscenza diretta di quello che accade nelle scuole elementari, ma in qualche scuola elementare, proprio in prima elementare, c'è ancora questa cosa del regolo di Krusener. Curiosità, che poi, tornando all'epoca della scuola, io non so adesso se questo riesco a scatenare qualche ricordo in voi, poi fatemelo sapere anche grazie a un messaggio al 338 99 00 99 0. Attenzione, 338 99 00 99 0. C'era un odore che mi piaceva da morire, ma mi piaceva da morire, anche se io non ho mai ben capito a che cosa servissero realmente, però un odore, l'odore dei pastelli a cera. Ma quant'era buono l'odore dei pastelli a cera!
15: faceva direttamente tu e niente, il pastello a cera ti faceva scuola immediatamente, l'odore dei pastelli a cera. Anzi, sapete che c'è? Mi sa tanto che io appena possibile, appena mi capita di entrare in uno di questi posti, certo non pastelli a cera di grande qualità perché credo che costino abbastanza, però se ci stanno quelli molto molto commerciali, mi sa che una confezione di pastelli a cera me la compro. Per che cosa? Per usarli? No, assolutamente. Per odorarli. Fin dove ci stanno quelli che pippano cocaina? Se permettete, io mi posso pippare un po' di pastelli a cera? Un minimo dei pastelli a cera. Me li fate pippare? Eh? Mamma mia. Vabbè. E non c'entra niente con i pastelli a cera, però. Dunque, qualche giorno fa. Sono andato a Cinecittà e da quanto tempo non andate a Cinecittà 2? Che è stato il primo vero centro commerciale di Roma. Poi hanno aperto, se non erro, però correggetemi perché non, di questo non ne sono sicuro, mi sembra che il secondo vero centro commerciale di Roma siano stati i Granai. E solo che, a differenza di Cinecittà 2, i Granai ancora oggi hanno trovato un loro posizionamento. Nel senso che non sono grandissimi rispetto ai centri commerciali che sono sorti in seguito. Però comunque sarà per la posizione, sono ancora discretamente frequentati, insomma ci sono ancora tanti negozi aperti, almeno da quello che ho visto un po' tempo fa. Cinecittà 2, ragazzi, è la morte civile. Ragazzi, una struttura come Cinecittà 2, che a Roma ha rappresentato il primo contatto con quello che era il centro commerciale inteso in senso americano, no? Quindi una piazza virtuale dove poter trovare di tutto al coperto, e i romani si erano avvicinati a Cinecittà 2 con l'entusiasmo della novità. I primi tempi, per un parecchio tempo, è stato difficilissimo trovare parcheggio. Oggi vai a Cinecittà 2 ed è la morte civile. La morte civile, una tristezza infinita. Io ricordo di aver provato una tristezza così poco prima della chiusura dell'outlet di Soratte. Ve lo ricordate che c'era questo outlet a Soratte, che in realtà non ha mai avuto un grande successo, nonostante poi era un grande sfogo anche per la zona, poi uscendo l'autostrada era anche abbastanza comodo. E io, che non sono un grande amante degli outlet, però mi capitava di andarci. Poi ci sono andato forse 10 anni fa, occhio e croce, ed erano rimasti un bar e 3-4 negozi aperti. Poi tra l'altro ci sono andato anche nel mese di agosto, sembrava proprio, avete presente quella serie televisiva, una volta erano i sopravvissuti, sai quando tipo scoppia la bomba e restano 100 persone in tutto il mondo? Ecco, la sensazione, quella sensazione mi ha dato sia Cinecittà 2, che poi Soratte adesso è chiuso, Soratte è chiuso, morto, dicono che ci siano dei progetti per riaprirlo. Io mi auguro soprattutto per la zona, perché era, porca miseria, era importante, aveva creato tanti tanti tanti posti di lavoro. Però è strano come Cinecittà 2, porca miseria, oh, metropolitana, una zona molto popolosa, oh, non so, da quanto tempo non andate a Cinecittà 2? Mi confermate il fatto che sia ormai la morte civile?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
16: porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
17: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
18: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
17: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
19: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
20: E che fai? Chiudili fuori casa.
21: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
22: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
23: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani? In diretta insieme a voi, sono 7:53, minuti primi, qualche secondo. Intanto mi confermate che Cinecittà Est è un mortorio, Cinecittà 2, no Cinecittà Est, chiedo scusa, Cinecittà 2, è un mortorio e tra l'altro è anche in mano attualmente in termini di frequentazione a persone che sono tutt'altro che raccomandabili. Mentre invece per quel che riguarda la data di apertura, e dunque Cinecittà 2 è stato inaugurato nel 1988, ok? Mentre i granai sono stati aperti nel 1992, quindi lo dico anche al mio amico Michelangelo, ha detto il primo centro commerciale Roma sono stati i granai. No, avevo buone informazioni. Il primo centro commerciale a Roma è stato proprio Cinecittà 2, 1988. Vabbè, penso che a Roma ci siano, poi io non li conosco tutti, ma ci siano tanti luoghi che hanno visto momenti migliori e ora versano in uno stato di profondo abbandono. Profondo abbandono, e chiaramente quando poi c'è uno stato di profondo abbandono, poi alla fine diventa anche molto, molto difficile rivalutarlo in un certo modo. Vabbè, peccato, veramente molto molto veramente peccato. E tra le cose del passato, allora facciamo una cosa, oggi rubo un po' il mestiere a Fabio Martini con una strana nostalgia, spero che Fabio non me ne voglia, no, ma ogni tanto l'essenza dei racconti è bella, no? Perché ci fa tornare indietro con il tempo. Fermatevi un attimo a riflettere, non vale solamente per Roma, ok? Vale per qualunque posto dal quale voi in questo momento ci state ascoltando, quindi se ci state ascoltando da Napoli, da Firenze, da Perugia, da Terni, da Brescia, Cremona, Bergamo, Milano, non è importante da quale città ci state ascoltando, qual è un posto della vostra città, parlo un posto che ha fatto parte della vostra vita, che oggi non c'è più e che è stato cancellato, cioè un posto dove voi andavate e oggi non c'è più. Uno solo, uno, ma può anche essere un posto banale. Io infatti adesso vi sto per dire una cosa banale, un posto banale,
15: uno di quelli che frequentavate quando eravate ragazzi, o anche frequentavate fino a un anno fa, ed è stato chiuso, non c'è più. A me, devo dire la verità, a me piaceva da morire andare da Mass a Piazza Vittorio. Mass, acronimo di Magazzini allo Statuto. Madonna mia, ragazzi. Che poi, tra l'altro, questa Mass, Magazzini allo Statuto, io lo chiamavo Monnezza a Secchi. Sempre Mass era Monnezza a Secchi. Ma era incredibile quello che si trovava da Mass. A parte che i prezzi erano, cioè oggi si parla di cinesi, da Mass, ragazzi. Io ho comprato delle cose da Mass, tra l'altro, che ho ancora, perché io ho una delle mie caratteristiche è che quando trovo una cosa particolarmente conveniente, che so che utilizzo con tanto, se è molto conveniente non ne prendo una sola. E ricordo di aver preso dei completi antipioggia, ma belli, cioè nel senso non di quelli tipo preservativo, no, ma belli, gommati, proprio con la doppia chiusura, col cappuccio, ma belli, tipo belli, belli, belli, belli, e presi tipo a 5 euro, ne ho presi 6, 7, adesso non ve lo so dire. Certo, poi per la misura mi sono dovuto un po' accontentare con i colori, no? Perché ne ho presi 2 verdi militari, ne ho presi 2 blu, 1 giallo, 1 arancione. Quello arancione non è che insomma, lo utilizzavo per portare, lo utilizzo quando piove tanto per portare fuori il cane, ma almeno perché sono visibile da lontano, no? Non si sa mai quando piove, però c'era ma quanta monnezza c'era da Mass. Io giravo per i vari, c'erano le scale, andavi, io poi andavo su all'ultimo piano, poi piano piano scendevo, ta ta ta, ma giravo anche in quegli ambienti dove in quei settori, in quei reparti dove non avrei comprato niente, tipo abiti da sposa. Mi divertivo a vedere pure gli abiti da sposa. Mass non c'è più, hanno chiuso. Ma ci siete mai stati da Mass? Ma quanto era bello Mass, ragazzi, ma quanto era bello, capito? Io ricordo ancora 10 t-shirt 3 euro. Che fai, non le compri? 10 t-shirt 3 euro non le compri? Poi vabbè, le mettevi una volta, le lavavi ed diventavano modello neonato. Però ragazzi, 10 t-shirt 3 euro non le compri? Madonna, ragazzi, da Mass c'era anche, sono sempre chiesto, no, chi è che andava da Mass a comprare gioielli e orologi? Perché nella parte finale c'era questa parte di gioiellerie. Chi è che comprava i gioielli da Mass?
3: RTR 99.
15: Ti ricordi?
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
24: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Uni euro.
25: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
26: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva.
5: Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
15: RTR 99. Ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 8-2 minuti primi e qualche secondo. Intanto più di qualcuno mi sta dicendo che l'outlet di Soratte riaprirà i primi di novembre. Qualcuno mi ha detto anche in versione luxury. Non so esattamente che cosa possa significare versione luxury, però insomma 5-6 novembre sembra che riapra l'outlet Soratte, quindi sono contento soprattutto per gli amici della zona, no? Io lì in zona un amico, Raffaele Liturri, che è il proprietario del mobilificio Liturri, che sta proprio lì in zona, e quindi è una zona un po', diciamo, per quel che riguarda il mercato del lavoro, un po' in sofferenza. Quindi è chiaro che un outlet può dare un grande sfogo, quindi ce lo auguriamo veramente. Dunque, vediamo un po' invece i messaggi che ci avete scritto in merito ai luoghi. A Cinecittà 2 ormai va solo il negozio di Action. Io ci sono riandato ieri a Cinecittà 2 ed è un mortorio. Qualcuno mi dice che il regolo a scuola ancora si usa. Cinecittà 2 è leggermente migliorata quando è riaperto un supermercato, ma niente a che vedere da com'era prima. No, ma che Michelangelo, ma che te scusi, non no, perché Michelangelo aveva scritto il primo sono stati i granai, ma che scherzi, no? Roma è una delle città con più centri commerciali in Europa, bisognerà pensare come riconvertire molte di queste zone. Ma sai, purtroppo, allora, noi parliamo spesso di economia circolare ed è un pensiero che poi va rapportato a quella che è l'immagine grafica, no? Economia circolare, e questo vale anche per i centri commerciali, che sono stati la causa principale della chiusura di centinaia e centinaia di piccole attività, molto spesso attività a carattere familiare, che hanno cercato di resistere per un po' e poi sono state costrette a chiudere, no? Quindi il centro commerciale indubbiamente comodo. In America il piccolo negozio sotto casa non ce l'hai, ma perché non ci stanno i negozi sotto casa? Ok, quindi il centro commerciale, o come si chiama in America, i mall, avevano un senso, perché tu arrivavi dalla tua area abitata, e chiaramente al di fuori delle grandi città, sto parlando, arrivavi dalla tua area abitata a 10, a 20, a 30 chilometri, in 10, 20, 30 chilometri non trovavi niente, poi c'era questo enorme centro commerciale nel quale trovavi tutto. Infatti in America anche il discorso delle confezioni sono molto molto più grandi, cioè tu vai a prendere il latte e c'hai la confezione, la tanica da 10 litri di latte, capito? Cioè i biscotti non è che c'è i pavesini con 10 confezioni, per dire, c'è il biscotto con 100 confezioni, ok, all'interno, proprio perché non vai a fare la spesa spessissimo, vai a fare lo spesone ogni tanto, carichi queste macchine enormi di ogni ben di Dio e poi te lo porti a casa. In Italia il centro commerciale invece è andato ad insistere su quello che era un tessuto commerciale fatto soprattutto di piccole entità, e le piccole entità hanno chiuso e i centri commerciali hanno prosperato per un bel po' di tempo, e poi adesso i centri commerciali cominciano ad avere problemi, e da un parecchio i centri commerciali hanno problemi. Perché? Primo, gli affitti all'interno dei centri commerciali costano, e il problema del costo dell'affitto è relativo se poi c'è una grandissima affluenza. Ma se l'affitto resta alto e l'affluenza è rimasta più o meno simile, ma gli acquisti si sono ridotti di tanto perché molti comprano su internet, allora ecco fatto che avere un'attività in un centro commerciale può essere molto molto meno redditizio. Voi andate in un centro commerciale e troverete che ci sono alcuni negozi che sono strapieni, altri che sono stravuoti. Quindi questo è dunque massima nostalgia dell'Uneur. È un nostro amico che credo sia di Brescia, dice: mi manca la discoteca Genux sul lago di Garda, manca il cinema Reale, Paoletto alla Garbatella che non so chi sia, un altro il Luna Park, il lungomare di Luna Park sarebbe l'Uneur, il lungomare di Ponente ad Ostia, la sera in spiaggia c'era musica, tanta gente, chioschi aperti, ora di 10 anni non c'è più nulla, lo Zodio a Monte Mario pure quello morto, morto. Mas, ci andavo sempre con mio fratello. Hai ragione, poi andavo a farmi il maritozzo con la pazza, con la panna di fronte da Regoli. Lo sai che sul maritozzo con la panna ci sono pareti contrastanti. Regoli è sicuramente uno dei migliori, ma a mio avviso non è il migliore. A mio avviso non è il migliore. Antropometrico, pub con i telefoni sui tavoli, zona Prati e la pace nel cervello, pub con giochi, società, zona Colossea. Guarda, la pace nel cervello non me lo ricordo, ma antropometrico sì, ragazzi, antropometrico era praticamente l'antesignano degli speed date, perché praticamente su ogni tavolo c'era un telefono e il tavolo era numerato e tu dal tuo tavolo potevi comporre il numero del tavolo 4 e parlare con quelli che stavano al tavolo 4. Antropometrico, lo ricordo perfettamente. Pierino, stai parlando di Piero il fighissimo, quello che stava via del Corso di fronte al Metropolitan, quindi venendo da Piazza del Popolo 100 metri sulla destra, forse parlavi di quello. Mi manca l'oratorio Cesare Teresa Gerini, adesso c'è Lidl e Risparmio Casa all'altezza della metro Re Bibbia. Quando ha chiuso Mass? Beh, ormai è qualche anno, quando proprio di preciso non lo so. Quanta roba da Mass, addirittura si trovano anche bancali di articoli militari, vero. Abitavo a Centocelle, aderavo Cinecittà 2. Nel 90, quando sono venuto ad abitare a Fonte Nuova, ripartivo da qui per fare shopping là. Ora movimento ne trovo solo sotto Natale, specie dopo la pandemia, con negozi chiusi a pioggia. Abitavi a Centocelle. Mi hanno parlato dei ladroni a Centocelle, però non so esattamente di che cosa si tratta, magari qualcuno si ricorda anche questo. Mi piaceva tanto il mercato di Piazza Vittorio e Mass, che ricordi Mass? Ci andavo con mio nonno, una volta ci siamo incontrati proprio da Mass, io stavo con mio marito e lui ti ha riconosciuto. Noi ci siamo incontrati da Mass? Noi ci siamo incontrati da Mass? Porca miseria, non mi ricordo questo. Annaggia, non me lo ricordo. Questa è testimonianza del fatto che io ci andavo da Mass. Io da ragazzo andavo sempre con un mio amico da Eldo in via Tiburtina. Eldo era un negozio di elettronica, giusto se non erro? Eldo era un negozio di elettronica. Non era quello dei fratelli Caporale? O mi sbaglio? In via Tiburtina. I ristoranti bar Corsetti all'Eur erano comunque un'istituzione. Il CIM a via 20 settembre, ero bambina e mi incantavo davanti alle vetrine, c'era la Banca d'Italia, CIM Palazzo di Vetro a Roma. Che ricordi Mass? Ci andavo spesso, c'era il reparto di vestiti militari che mi piaceva molto, ma c'era di tutto, dai calzini agli abiti da lavoro. Una volta comprai un maglione che dopo lavaggio le maniche si allungano del doppio. Beh, d'altra parte gli articoli di Mass avevano questa parte. Io mi ricordo, comprai un maglione da Mass e era di una lana pesantissima, ma proprio pesante, pesante, una lana di quelle che puncicava, per intenderci. Però mi ricordo che c'era solamente tipo 6XL come misura, no? E allora dico, ma questa è... E mi ricordo che mi disse, ma tanto non ti preoccupare perché questa qua dopo un lavaggio ti diventa XL. Ed effettivamente ci ha preso, dopo un lavaggio era... Dunque, mi manca la cantina sociale Feronia vicino Capena. Ho ricevuto per regalo un paio di orecchini d'argento con pietra rosa comprati da Mass. Mia madre ci vestiva da Mass. Ora al posto di Mass c'è un accademico costume e moda. Cinecittà 2, Video musicale Flaminio Mafia, mass video musicale Piotta, a me manca il Kurzal a Ostia, che è quello della ruota, no, della la piscina per intenderci. La lampada Osram a Piazza 500 a Termini, porca miseria, quella me la ricordo benissimo anche io, la lampada Osram. Poi c'è una storia, io a me un appuntamento sotto la lampada Osram ha letteralmente cambiato la mia vita. Cioè, io, se non avessi avuto quell'appuntamento sotto la lampada Osram, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Mi dispiace non vedere più il muretto della mia comitiva, ora c'è una villetta. Euroma 2 funziona molto come centro commerciale, poi sulle persone che frequentano determinati dunque l'unica cosa da comprare in America sono le supposte. Beh, no, cioè, ci sono delle cose che si possono comprare in America, tipo l'aspirina, che te la vendono un tot al chilo, il Monte Rosa a Torre Argentina, maritozzo con la panna, il maritozzaro vicino stazione Trastevole, ottima e costa il giusto. Quella è in via Ettore Rolli, sono i due gemelli. Io ricordo Masse nei primi anni 60, quando mia madre ci andavamo da Centocelle. Che cosa mi hai fatto ricordare? Masse è chiuso da gennaio 2017, a me manca l'oratorio Gerini. Dunque, il centro commerciale sempre affollato è Porta di Roma, in qualsiasi giorno vai è pieno. Ultimamente l'hanno anche, è il mio centro commerciale di riferimento Porta di Roma, ultimamente l'hanno anche migliorato, solamente soprattutto per quel che riguarda l'offerta food, l'offerta del cibo, anche se parere mio personale, il centro commerciale migliore è Roma Est, è totalmente fuori mano rispetto a dove abito io, però lo reputo il migliore. Zoom Zoom a Viale Marconi, Di Salvo via della Lungara, mamma mia, dentro al portone. Di Salvo via della Lungara, mamma mia, dentro al portone, c'hai ragione, mamma mia, che ricordi. Di Salvo via, aveva dei prezzi incredibili. Caporale era via Fucini, no, guarda, Caporale, i fratelli Caporale di sicuro stavano via Tiburtina, uno si chiama Maurizio, questo te lo posso assicurare. I ladroni erano un negozio di abbigliamento, tra contraffazione e prezzi popolari era sempre pieno di gente. Mi manca il latte torre in pietra con le forme triangolari. Diceva, ma quindi tanti anni fa ti ho incontrato a Massa e stavi proprio comprando un impermeabile da scooter. Mazzo, lo vedi, ragazzi, che poi non puoi raccontare i fregnacci, lo vedi che non puoi raccontare i fregnacci, perché dopo la gente ti scopre, capite? Invece è proprio questo. Nella maggior parte dei negozi dei centri commerciali il personale è spesso svogliato, scostante, se si chiede aiuto o consiglio non ne parliamo. Parlo da ex commessa dal 78 al 2001, avevamo un rapporto quasi familiare con i clienti, ora si compra online, forse perché manca anche empatia e rapporto umano. Ma guarda, ti dico, su questo ti posso dare ragione, ma anche perché viene a mancare quella formazione necessaria, no? Qualche giorno fa sono stato in uno di questi grandi centri per il bricolage, del quale non faccio il nome, e dovevo comprare un prodotto perché mi serviva per pulire da uno zoccoletto di legno delle macchie di antiche, macchie vecchie di tempera, tempera lavabile, ed era un po' difficile mandarle via. Allora volevo sapere se ho chiesto a 5-6 persone che lavorano lì dentro, sapevano niente. Tant'è vero, ho detto io, porca miseria, dico, ma state qui a lavorare, non sa-, ma uno mi ha detto, uno, ti dico, oh, tempera a base d'acqua, ma l'unica è l'acquaraggio, una tempera a base d'acqua, acquaraggio. Meno male che li mettono lì con la loro divisa, carini, che teoricamente dovrebbero darti informazione. Mi mancano le ghetti a Valle dei Fontanini a prendere Ranocchia, mi manca la gelateria da Giovanni dietro Piazza delle Muse. C'è ancora? C'è ancora la gelateria Giovanni a Piazza delle Muse, dietro Piazza delle Muse? Ci sta ancora sulla vietta, che poi erano due gelaterie, una attaccata all'altra, una era Giovanni, l'altra la chiamavamo in zona quella dei Frocetti, ma se chiamava così non mi chiedete perché, eh? No, no, no. Però ci sta ancora, Giovanni ha aperto anche a Piazza Carli. Gran Bazar a Via Crescenzio, ragazzi, quante cose da sciccio ho comprato lì. Il mercatone a Vazia, vicino Rieti. Però c'è ancora un mercatone a Rieti, c'è ancora. La sala giochi Ex Arbulo all'Arco di Tevertino, Energy a Via del Corso, negozio alternativo proprio. Via Sannio, anni 80, ne vogliamo parlare, Via Sannio. Ma com'è diventata ora Via Sannio? Com'è diventata? Io da Masso ho comprato le camicie militari primo principali. Balloon, te lo ricordi? Balloon era quello che stava in zona via Flaminia, per intenderci. Balloon stava nella zona di Stadio Flaminio, se non erro. Si diceva, non so se fosse vero o meno, che la proprietaria era la famiglia di Barbara Palombelli. Qui in zona mia mi manca un negozio di dischi che stava in via Baldo degli Ubaldi, dunque Arena Mare, il cinema all'aperto di Ostia vicino alla pasticceria Busello, dunque dice leggimi Luca, ti ho appena letto che ti mancava il Cursal, ti ho appena letto, tutti Bangladesh, dove? Babilonia via del Corso, 4 bangalè di bangladini ormai a via Sannio, ormai sono tutti bengalesi, vabbè. Il grande mercato dell'usato a Latina, ci si partiva con le corriere la mattina presto da Roma, non era dell'usato, era il mercato americano di Latina. Gran Bazar era in via Germanico, vero, verissimo. Balloon a Piazza di Spagna, beh, allora si vede che aveva varie sedi, perché io me la ricordo lì nella zona dello Flaminio. Pascucci, quello che vendeva cellulare, lascia perdere via Sani, è diventato Torpignattara. Sir sul grande raccordo anulare, poi è andato a fuoco. Poi Sir è andato a fuoco. Il drive-in all'infernetto, Revolver, lo Zodiaco. Vedi quanti ragazzi. Ve lo ricordate? Anche i frullati di Pascucci, ragazzi, quello a Largo Argentina. Non era proprio Largo Argentina, via di Tour Argentina doveva essere qualcosa del genere. I frullati di Pascucci. Vabbè, ma vedete, ma mannaggia voi che mi state a far perdere un sacco di tempo, che ho un sacco di contenuti, stiamo qui. Ricordo su ricordo.
8: RTR 99, ti ricordi?
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
12: Chiara, oh che occhiali e che stelle! Ancora aria di vacanza?
13: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
12: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
13: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
14: È la mia nuova acqua di casa.
27: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
14: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
8: RTR 99
15: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:21 minuti primi e qualche secondo. Andiamo a salutare il nostro Claudio di Ottica Salvagente. Ciao Claudio, buongiorno, come stai?
1: Eccoci Luca, buongiorno, ben trovato, benissimo, spero bene anche tutti voi.
15: Siamo pronti ad ascoltare i tuoi aggiornamenti sulle offerte di Ottica Salvagente per chi ci sta ascoltando in questo momento.
1: Ma con estremo piacere, ormai dovrebbero conoscerci gli ascoltatori, però considerato proprio il grande successo della promozione del mese scorso, che abbiamo deciso di prorogare la campagna anche ad ottobre, quindi continuano prezzi diciamo alleggeriti, poi in un momento così particolare dove tutto aumenta, la convenienza certe volte è solo un miraggio, presso i nostri punti vendita Ottica Salvagente invece è una certezza. Non a caso il nostro motto diciamo nei punti vendita è prezzi chiari per i tuoi occhi, quindi proprio per questo continua il doppio sconto con il 30% su tutte le montature da vista e un ulteriore 50% sulle lenti graduate.
15: Quindi parliamo di un aiuto vero, un aiuto di quelli concreti che sì, ti lasciano i soldi in saccoccia. Questo in pratica rende

0: è gratuito, fatto effettuato da persone qualificate quali optometristi, ortottisti. Qualsiasi occhiale si acquista ha una garanzia gratuita di 2 anni su per eventuali danni o furto. Se cambia la gradazione dal momento in cui si è fatto l'occhiale per un anno si ha il 60% di sconto ed il raddoppia lenti. Poi diteci che siete ascoltatori della radio perché ci fa piacere offrirvi anche il pago di Altan Zero e Tag Zero.
1: Ricordaci subito tutti gli indirizzi di Ottica Salvagente, anche se poi sono reperibili sul sito otticasalvagente.com.
0: Sì, però è sempre bene ricordarli, sono 7, intanto invito tutti a venire a visitare il nuovo punto vendita di Ostia, quello in via delle Baleniere 116, fermo restando le 2 aperture storiche, quella di via Paolo Orlando 30 e via Orazio dello Sbirro 16, all'Infernetto in via Ermanno Volferrari 330, Roma, zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397, a Torrevecchia in via di Torrevecchia 314 e poi Monte Rotondo via Giacomo Matteotti 67.
1: Quindi 7 sedi, gli indirizzi, se non li avete memorizzati, per usufruire di queste offerte, le offerte di ottobre di Ottica Salvagente, li trovate sul sito otticasalvagente.it. Claudio, buongiorno, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie, un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Grazie mille, abbiamo salutato così il nostro Claudio di Ottica Salvagente. Ricordate ancora il sito otticasalvagente.it. Tra i vari messaggi che sono arrivati ce n'è uno di Anna che mi ha sapete, allora, Alemagna a Via del Corso, che aveva una caratteristica, secondo me non è che proponesse, diciamo, cose, io le reputavo più cose da autogrill che altro, però aveva una cosa Alemagna a Via del Corso che almeno io l'ho vista per la prima volta lì e credo sia stato forse il primo a proporre questo, il cono che non veniva confezionato dal classico gelataio con la paletta sul cono, ma c'erano questi distributori e il cono poteva essere o solo, diciamo, crema di latte o solo cioccolato, oppure metà e metà, crema di latte e cioccolato. Era, mi ricordo, perché era poi aveva una forma un po' particolare, perché praticamente era cadeva così dall'alto, invece era buono. Adesso non vi so dire se fosse veramente buono come gelato e non vi so neanche dire se fosse genuino o meno. Però mi ricordo che a me piaceva tantissimo, a me quel gelato lì piaceva tantissimo. È successa una cosa incredibile, roba proprio, una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Adesso vi leggo questa notizia e sono convinto che anche voi, come il sottoscritto, resterete sconcertati. Ma come è stato possibile che una cosa di questo genere sia accaduta? Un uomo è morto, pensate, è stato sbranato da una tigre nello Yorkshire Wildlife Park, uno zoo molto famoso vicino a Doncaster nel nord dell'Inghilterra. Secondo le prime ricostruzioni, il visitatore aveva scavalcato intenzionalmente le barriere di protezione dell'area del parco che ospita le tigri siberiane e una di loro lo ha assalito provocandogli ferite gravissime. I soccorritori arrivati sul posto appena allertati purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'attrazione della quale stiamo parlando viene denominata The Land of the Tigers, quindi la terra delle tigri, quindi dispone di una passerella rialzata lunga circa 300 metri da cui i visitatori possono osservare le tigri siberiane nel loro recinto, che comprende un'area boschiva, un prato e uno specchio d'acqua con una cascata. Ora, l'uomo, per motivi che sono ancora da accertare, è uscito e a entrare all'interno di questo recinto e si è avvicinato all'animale. Il parco chiaramente è stato immediatamente chiuso e le forze dell'ordine hanno precisato che la tigre illesa è stata messa in sicurezza all'interno del proprio recinto, quindi escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per l'incolumità degli altri visitatori. La dirigenza dello zoo ha rivolto un appello ai visitatori affinché non diffondano né condividano sui social eventuali filmati dell'aggressione, perché chiaramente per forza di cose, insomma, sono filmati piuttosto duri, e hanno espresso un pensiero: siamo profondamente addolorati per il tragico incidente avvenuto oggi, il nostro pensiero e le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia e ai cari della persona che ha perso la vita. La vittima, l'identità

0: lo stato attuale ancora non è stata resa nota, sarebbe stata notata e ripresa poco prima dell'aggressione, mentre si era inginocchiato davanti alla tigre con le braccia spalancate. E nel video, che è stato consegnato agli inquirenti e visto da un paio di giornalisti, si vede perfettamente l'uomo puntare il dito contro l'animale e gridare ripetutamente «fermati». A quel punto i guardiani dello zoo sono accorsi sul posto, armati di dispositivi acustici a gas simili a fucili, hanno sparato 5 colpi, molto simili a spari di arma da fuoco, nel tentativo di allontanare la tigre. Un altro testimone ha raccontato che l'uomo, che aveva con sé uno smartphone e indossava degli auricolari, sembrava caricarsi psicologicamente seguendo una sorta di danza proprio davanti alla tigre. Altri dicono che poi la tigre lo ha guardato per un po' mentre lui cercava di ipnotizzarla e poi gli è proprio partita. E vabbè, cioè, questo è quello che è successo. La tigre, che si chiama Altai, è un esemplare che pesa circa 190 kg, tigre siberiana, è una sottospecie in via di estinzione, della quale si dice che ne restino solo 500 esemplari in natura. Ora, dice una cosa incredibile, qual è? Ma allora, ora, sai, allora, la notizia dice: la cosa strana è che un uomo è entrato nella gabbia dei conigli. Porca miseria, conigli, e i conigli lo hanno sbranato. Porca mazza, mamma, una mutazione genetica. Una mutazione genetica, cioè dei conigli che attaccano un uomo e arrivano ad ucciderlo azzannandolo alla gola. Porca miseria, dei conigli carnivori, che può essere successo? Ma uno che, ma provate a pensare, no? Uno che probabilmente, chiaramente, un po' fuori decotenna, oppure uno di quelli che voleva fare un video da mettere sui social, no? Tu entri nel recinto delle tigri, ti avvicini ad una tigre, 190 kg, ti inginocchi davanti ad una tigre dicendo fermati, e la tigre ti guarda e dopo un po' si chiede: ma che ore sono? È già ora dell'aperitivo? Cioè, perché la tigre prima si sarà fatta la domanda, ha detto: ma questo chi ci ha mandato? Chi ci ha mandato? E poi avrà parlato con le altre tigre: scusa, ma sei tu che ha ordinato l'aperitivo? Dice: non so. Ma ragazzi, cioè, uno che entra nella gabbia, poverino, è stato sbranato. Poverino è stato sbranato. E beh, il problema dice: ma la tigre adesso. Ragazzi, la tigre sta nel suo, poveraccia, sta in uno zoo, sta nel suo, non rompeva. Arriva uno e gli dice: fermati. Vogliamo almeno riconoscere alla tigre il diritto a sbranare un idiota?
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
4: Quindi, se è fresco è buono?
3: E se è buono, finisce subito.
1: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: 0.
9: E di interessi?
10: 0.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: 0. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
12: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
11: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
12: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Dunque, secondo me c'è stata una cosa bellissima, ma bellissima, una cosa che ha a che vedere proprio con il valore delle persone, il valore delle azioni delle persone, ed è bellissimo quello che ha fatto l'Empoli. Allora, sono entrati in campo, invece di tenere per mano i soliti bambini, e molto spesso, tolti alcuni che sono veramente tifosi della squadra, però spesso, ragazzi, vedi dei bambini che se sta lì non gliene può fregare di meno, e sono piazzati lì solo perché i genitori vogliono fare la fotografia. Bambini, anche bambini e bambine improbabili, vabbè, ok. Invece l'Empoli che cosa ha fatto? Tutti i giocatori sono entrati in campo sotto braccio agli abbonati dell'Empoli più anziani, uomini e donne, cioè gente di 70 anni, 80 anni, che ha sempre seguito l'Empoli nelle varie categorie, e anche con vari saliscendi, togliendosi belle soddisfazioni. Empoli è una cittadina proprio piccola, ma con una grande tradizione calcistica, veramente grande tradizione calcistica. E quando ho visto i giocatori dell'Empoli, quindi atleti, ragazzi, giovani, che sono scesi in campo non tenendo per mano dei bambini o delle bambine, ma tenendo sotto braccio, oppure addirittura abbracciati, delle persone che come età potevano essere tranquillamente i loro nonni e le loro nonne, tutti rigorosamente con la sciarpa dell'Empoli al collo. È stato bellissimo, perché poi sono entrati sorridendo, sono entrati ascoltando i racconti di queste persone anziane che stavano lì al Castellani di Empoli prima ancora che loro nascessero. E secondo me è un'immagine molto molto bella, bella bella bella. Io non so, magari sbaglio io, e anche qui, siccome io sono disposto sempre al confronto, e quindi a me personalmente, io quando vedo le squadre di calcio che scendono in campo con i bambini, a me sta cosa mi pare una grande buffonata. Non so, vedi dei ragazzini che non gliene frega niente. A me sta cosa dei ragazzini mi sembra proprio stucchevole. Veramente stucchevole. Invece questa cosa degli anziani è stata bella, bella, bella. Proprio bella. Bella. Mi è piaciuta tantissimo. Proprio la definisco emozionante. Quindi brava sicuramente alla società dell'Empoli, che ha fatto una cosa di questo genere, un riconoscimento. Ora, dunque, io un argomento di questo genere è un argomento rischioso, però sapete, secondo me chi non risica non rosica, quindi secondo me a volte bisogna anche affrontare argomenti che sono un terreno minato. Allora, io vi faccio una domanda molto diretta, ok? Quando voi vedete una persona nera, ok? Al di là del fatto che questa persona possa essere nata in Italia, al di là del fatto che questa persona sia cresciuta nella vostra città, al di là del fatto che questa persona, se voi non la vedete ma la sentite parlare al telefono, vi risulta italiana e non solo, romana, milanese, napoletana, bolognese, fiorentina, esattamente come siete voi, ok? Ma il primo impatto, ok? Una persona nera, siete portati a considerarla italiana o almeno inizialmente come una persona proveniente da un'altra nazione? Perché dico che è un terreno minato? Per questo motivo. Ascoltatemi bene. Io penso e ne sono profondamente convinto che essere parte di una nazione non significhi avere la carnagione bianca o nera, avere gli occhi tondi o gli occhi a mandorla. Io penso che chiunque possa essere italiano, al di là, ripeto, di un'epidermide più o meno scura, al di là dei tratti somatici più o meno orientali. Però io faccio parte di una generazione che ha sempre visto i neri come stranieri, ha sempre visto gli orientali come stranieri. Attenzione, essere straniero non è una cosa negativa. Cioè, se io vado in un'altra nazione, io sono uno straniero. Ma non bisogna considerare il termine nella sua accezione più negativa. I tempi sono cambiati, ci sono chiaramente tanti stranieri che sono arrivati in Italia negli ultimi 30 anni. Oggi molti non li riconosci in quanto stranieri perché comunque hanno dei tratti somatici che sono simili a quelli ai quali noi eravamo abituati. Quindi i figli dei rumeni, i figli dei polacchi, i figli degli albanesi, per fare un esempio, a meno che tu non senta il cognome che ti può far venire in mente qualche cosa e quindi capisci magari l'origine dei genitori, ma altrimenti sono italianissimi. E questo vale anche per i ragazzi e le ragazze nere. Però noi che abbiamo una certa età siamo cresciuti e abbiamo vissuto per tanti anni in una nazione dove essere italiani significava essere bianchi. Non vi sto dicendo che fosse giusto, attenzione, questo è un po' come quando uno parla di storia e deve cancellare quello che c'è stato. Signori, nel 1980 in Italia gli italiani erano bianchi. Poi c'era qualche caso di italiano non bianco, ma in linea di massima era un ragazzo o una ragazza che erano stati adottati. Ok? Quindi erano italianissimi, ma erano una particolarità. Nel mio paese, io ricordo perfettamente che quelle rarissime volte che arrivava una persona di carnagione scura, la guardavamo come una persona strana, perché non eravamo abituati a questo contatto visivo. Io mi rendo anche conto che oggi per le giovani generazioni la cosa è diversa, ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia così, perché oggi i ragazzi hanno i compagni di classe, hanno gli amici in comitiva, hanno ragazzi e ragazze nere che parlano la loro stessa lingua, tifano la loro stessa squadra, hanno i loro stessi interessi. Quindi l'involucro, quindi il colore della pelle, è una cosa alla quale oggi i giovani non fanno giustamente più caso. Per chi è un po' più grande è difficile sradicare certe cose. Cioè, quando io dicevo che noi in Italia abbiamo dovuto fare i conti con un cambiamento radicale della società troppo repentino. Nel senso, la nostra società è cambiata troppo in fretta, rispetto a quella che era la nostra capacità di adattamento. Oggi, se voi vedete la nazionale italiana, ci sono alcuni ragazzi neri e sono italiani. E sono italiani. Giocano nella nazionale italiana perché sono italiani. Io ricordo la nazionale italiana quando era composta solo da italiani bianchi, perché la società era questa. Quindi, quando io lo dico, perché può capitare che un ragazzo nero o una ragazza nera italiana nata in Italia, ma neanche tu di un italiano non dici tu sei integrato, è italiana, stop, ok? Però il fatto che io pensi che quella persona almeno inizialmente non sia italiana o venga da un'altra nazione non deriva da un senso di razzismo, deriva da quella che è stata la nostra storia. Cioè, io comprendo voi, ma vi chiedo anche di comprendere noi, perché quando tu raggiungi una certa età, quindi sei pure un vecchio rincoglionito, e me lo do da solo, hai più di qualche difficoltà nello scardinare delle cose che davi per scontate. Cioè, se voi parlate con un trentenne oggi e dice: mazza, quanto l'hai pagata sta un'utilitaria? No, l'ho pagata 20.000 euro, mazza, ed è un'utilitaria, no? E parlando fra trentenni, 20.000 euro l'utilitaria, se parli con un sessantenne, quanto hai pagato l'utilitaria? 20.000 euro, mortacci, 40 milioni. E perché noi siamo nati, cresciuti con le lire, cioè abbiamo avuto proprio questa formazione. Quindi per noi vedere una persona nera, non pensiamo mai quella persona nera è cattiva, è brutta, è sbagliata. Noi ci stiamo abituando con difficoltà, perché sradicare le abitudini è sempre molto difficile. Molto difficile. Quindi una persona che ha una certa età e viene considerata razzista perché dice ad una persona che ha la carnagione scura: tu di dove sei? E quello dice: so di Roma. Ah, ok, ma se dice sei di Roma, non è che poi la risposta è: ma quale di Roma? Sei negro? Ma no. Ah, ok. Ah, ok, ma il primo impatto tra 20 anni, 30 anni, quando le generazioni oggi dei cinquantenni, dei sessantenni saranno rinchiuse in un ospizio, saranno terra per ceci, questo fatto si sarà cancellato, come è successo in America, come è successo in Inghilterra e come è successo in Germania o in Francia. Solo che loro hanno avuto più tempo per, e noi questo tempo non ce l'abbiamo avuto. Ma anche parlando proprio, c'era la schiavitù in America, le politiche coloniali in altre nazioni, e noi invece questa cosa non ce l'abbiamo avuta, cioè l'abbiamo avuto da gestire in un arco di tempo relativamente breve. Quindi la persona non giovanissima che, vedendo una persona di carnagione nera, si chiede se sei italiano, o come succede ultimamente. Io parlo ad esempio dei cinesi. Vai in un negozio cinese e sei portato senti, scusa, sto cercando delle lampadine. E quello ti fa: ma ti servono le lampadine a LED o ti servono le lampadine? Cioè quello ti risponde in romano molto più romano di te. Magari fra 30 anni succederà pure così con i bengalesi, no? Oggi tu vai in un bank, la market, dice: vorrei oggi è così. Magari fra 30 anni anche i bengalesi mi hanno detto che hanno aperto un ristorante bengalese a Roma. Ristorante, ma non conosco le specialità bengalesi, ma non escludo che siano anche ottime, posso immaginare che siano particolarmente speziate, particolarmente piccanti. Io non amo molto quel genere di cucina, però insomma vabbè. Ma comunque il ristorante bengalese a Roma va tutto bene. E poi vi dico questo, che tra poco, appena tornerò in diretta, vi darò una notizia. State pronti con i fazzoletti di carta, perché ve lo dico ora, così almeno siete pronti, così state, fate anche un po' di training autogeno. Fra poco io vi farò piangere. Tra poco io vi farò piangere. E poi questa cosa la devo dire: a Roma, purtroppo, soprattutto in centro, soprattutto nelle zone centrali, ok? Quindi il centro è molto grande di Roma, non è che stiamo parlando di Firenze, che è un gioiello piccolo, il centro di Roma è molto grande. A Roma nel 90% dei casi si mangia malissimo. È uscita una classifica. A Roma, soprattutto, ripeto, in centro, nel 90% dei casi si mangiano piatti della tradizione che vengono insomma proposti in una maniera che può essere paragonabile ad uno stupro. Ci sono i classici della tradizione romana, i classici, cioè quindi carbonara, matriciana, cacio e pepe, insomma più o meno queste, no? Carbonara, matriciana, cacio e pepe. I classici della tradizione che vengono stuprati, letteralmente stuprati. Ci sono dei piatti tipo le polpette, sono stuprati. Ci sono delle pizzerie in centro a Roma dove mangiano i turisti, dove la pizza è passibile di denuncia penale. Cioè, quindi a Roma, cioè il romano che va a mangiare in centro, quindi nelle zone turistiche, o c'ha qualche indirizzo che è uno di quei il 10% di ristoranti buoni, oppure è un masochista. È un masochista.
2: RTR 99
4: ti ricordi?
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Allora, io ho letto questa notizia e devo dire che quando mi sono reso conto di quello che avremmo perso, dico sinceramente, mi sono veramente commosso, mi sono emozionato, e credo che questo riguardi un po' tutti quanti voi. Pier Ferdinando Casini in un'intervista ha dichiarato: ho deciso, alle prossime elezioni politiche dopo 44 anni non mi ricandiderò, lascio il Parlamento, ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata finora accordata, ma mi fermo qui. Ne ho parlato solo con i miei figli, le due più grandi, avendomi sentito ripetere più volte l'intenzione di mollare, pensavano che anche stavolta non facessi sul serio, ora capiranno che mi fermo. Hanno sempre insistito anche gli altri due affinché mi ricandidassi, invece nel nostro ultimo colloquio hanno convenuto che sì, è giunto il momento di mettere di mettere fine a questa mia avventura. Ma allora perdiamo Pier Ferdinando Casini in politica. Io sono andato un po' ad analizzare la carriera politica di Pier Ferdinando Casini. Nel 1983 entra in Parlamento con la Democrazia Cristiana. All'epoca c'era ancora la Prima Repubblica. Nel 1994 fonda il CCD e si schiera con il centrodestra di Silvio Berlusconi. Dal 2001 al 2006 diventa presidente della Camera, che è stato il suo incarico istituzionale più importante. Nel 2002 contribuisce alla nascita dell'UDC, un partito di centro di cui diventa uno dei leader. Nel 2008 rompe con Berlusconi e porta l'UDC su una strada in totale autonomia. Poi negli anni successivi sostiene l'esperienza di Mario Monti, fonda i Centristi per l'Europa e si avvicina al centro-sinistra. Nel 2022 viene eletto al Senato nelle liste del centro-sinistra. Ma qual è la particolarità politica di Pier Ferdinando Casini? È rimasto in Parlamento mentre cambiavano la Prima Repubblica, la Seconda Repubblica, i partiti, le alleanze e intere generazioni di politici. Quindi un mago del trasformismo. Cosa si può dire di Pier Ferdinando Casini? Ma se parliamo della sua longevità politica, è che non è stato lui ad attraversare la storia della Repubblica, ma è la storia della Repubblica che ha attraversato Casini. Oppure che ha cambiato così tante sigle che per ricostruire il suo percorso politico serve un archivista e una visura camerale. Casini, più che un politico, oggi si può definire un arredo istituzionale. Oppure Casini è talmente al centro che quando è la politica che si sposta a destra o a sinistra, è lei che deve chiedere il permesso a Casini di passare. E quindi la fine dell'avventura politica di Casini non è un addio alla politica, è la fine di una legislatura geologica. Cioè, pensate che lui è riuscito in questi 44 anni a partire con la Democrazia Cristiana, poi è passato al centrodestra, poi ha contribuito a fondare tre partiti, ha sostenuto poi politiche di sinistra e alla fine, per essere stato eletto nelle file di centrosinistra. Guardate che sono tutti fatti documentabili, cioè Casini, fortunatamente per lui, che non è mai stato implicato in scandali, comportamenti illeciti. La cosa che mi colpiva sempre di Pier Ferdinando Casini è il fatto di riuscire a dire tutto e il contrario di tutto. Cioè, io a volte sentivo Pier Ferdinando Casini rilasciare certe dichiarazioni e dicevo: cavolo ragazzi, ma questo veramente c'ha gli attributi. Poi subito dopo diceva un'altra cosa che era l'esatto contrario. Adesso non è questo il caso, sto inventando, però per farvi capire, L'Italia deve assolutamente schierarsi con assoluta durezza contro i terroristi criminali che hanno ucciso e hanno fatto piombare l'Italia in un baratro fatto di paura e incertezza. Io chiedo alla magistratura di intervenire molto pesantemente alle forze dell'ordine, di lavorare alla cremente al fine di assicurare alla giustizia questi criminali. Porca miseria, bella dichiarazione, so. Però questo non significa che poi non ci dobbiamo interrogare sulle cause che hanno portato questi criminali a comportarsi come tali, al fine di poterli redimere e far capire loro quanto hanno sbagliato. Cioè, quindi, dopo 44 anni se ne va Pier Ferdinando Casini. La domanda che ci dobbiamo fare non è perché se ne va dopo 44 anni. La domanda è un'altra: perché uno come Pier Ferdinando Casini è rimasto in politica per 44 anni?
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai!
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta!
12: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore cancella età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-7 minuti primi e qualche secondo. Noi in Italia viviamo in un modo strano, cioè questa è la nazione dove si fanno gli annunci di cose che verranno fatte e poi queste cose non vengono fatte, ma nella mente delle persone resta il fatto che quelle cose siano state realmente realizzate. Nel passato noi abbiamo visto politici che sono andati per posare la prima pietra di qualcosa che avrebbero dovuto realizzare, poi questa cosa non è stata realizzata, però c'è stata l'inaugurazione, la posa della prima pietra, capito? Grandi feste, il taglio del nastro, però nella testa della gente quella cosa è stata fatta. Se abiti lì in zona ti accorgi che quella cosa non è stata costruita, però per gli altri sì, un po' come succede per i monopattini. Stretta sui monopattini a Roma, io continuo a vedere i monopattini che vengono utilizzati in maniera estremamente pericolosa, senza targhe, ci vanno regolarmente in due. Adesso dicono che arriveranno anche i cosiddetti bici velox, quindi degli apparecchi che dovranno misurare la velocità delle biciclette in modo da poter sanzionare le bici che dovrebbero essere a pedalata assistita, ma in realtà sono dei veri e propri motorini. E che c'è bisogno di fare questo? Cioè c'è bisogno di fare questo? Cioè se vuoi veramente evitare che queste biciclette, che sono in tutto e per tutto simili a dei motorini, quindi hanno un motore elettrico, hanno un acceleratore, hanno diciamo l'impatto visivo che tu puoi avere è quello di una bicicletta, ma in realtà sono dei motorini, hanno un acceleratore, tu basta che prendi un paio di pattuglie a bordo di uno scooter, cioè non devi fare tanto, un paio di pattuglie a bordo di uno scooter, ci metti due bei pizzardoni con due scooter, magari in borghese, due scooter normali e cominciano a guardare. Ma lo sapete quante biciclette si potrebbero sequestrare se uno volesse? Centinaia e centinaia. Io vedo centinaia di biciclette che in realtà non sono delle biciclette perché sono dei motorini mascherati da biciclette, e con persone a bordo che vanno senza problemi, accelerano senza pedalare, hanno i piedi sui pedali ma non pedalano. Vuoi bloccare una cosa di questo genere? Ma non serve il bici velox, non serve misurare. Tu prendi due pizzardoni, ripeto, quattro, in modo che vanno con lo scooter in giro. Ragazzi, volendo le biciclette le sequestri a decine ogni giorno, ma anche perché poi quelle biciclette sono pericolose per chi le usa, perché chiaramente hanno una ciclistica da bicicletta, non hanno una ciclistica da scooter, da motorino, hanno dei freni che sono sottodimensionati e vanno a velocità molto spesso 50-60 km all'ora con delle rotelline da bicicletta e non da scooter, e se c'è un incidente ragazzi non sono assicurati, cioè quello o noi non hanno una riconoscibilità, non hanno targhe, non hanno niente. Vogliamo risolvere il problema? E per risolvere il problema devi metterti in testa di fare dei controlli se lo vuoi risolvere, e se no è inutile che dici vogliamo risolvere il problema di queste cose. Non no. Aida Jespica, definita showgirl, l'hanno pizzicata che era diciamo in condizioni psicofisiche non proprio perfette, mentre era andata fuori strada con un'auto, finita contro due auto, contro dei cassonetti, alla vista dei militari ha dato in escandescenze, si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test. Cioè io dico una cosa, no? Cioè, qui non si tratta della persona che viene fermata per un controllo, si sottopone all'alcol test e ha un tasso alcolemico dello 0,6 perché si è bevuto una birretta, il limite sarebbe 0,5, no? Ok, Qui stiamo parlando di una persona che in base alle testimonianze non era propriamente lucida. Allora, se noi ci arrabbiamo quando parliamo di ubriachi al volante, attenzione, ubriachi, perché cerchiamo di dare un nome alle cose, ok? Una cosa è una persona ubriaca al volante, una cosa è una persona che ha bevuto una birra o due bicchieri di vino. Ok, quindi c'è questo limite 0,5 che è fortemente punitivo. Perché è fortemente punitivo? Perché basta bere due bicchieri di vino, due, quindi non una bottiglia, due bicchieri di vino, ti metti al volante e 10 minuti dopo aver cenato, se ti fermano, ti tolgono la patente. Stop. Anche se sei perfettamente lucido, sei perfettamente in te, basta che sfori quello 0,5. Ora, se invece di Ida Jespica fosse stato uno straniero, avremmo detto Ida Jespica è stata mandata a casa regolarmente senza alcun problema. Boh, vabbè. Vabbè. Mentre invece è successa questa cosa e devo dire che c'è stato un incidente sulla autostrada A1, e un incidente importante, intervenuta una pattuglia della stradale, due ambulanze e i due a bordo, un uomo e una donna, sono stati lui 32 anni, lei 49. Condizioni molto gravi, condizioni molto molto gravi, sono stati portati subito in ospedale e la polizia stradale ha controllato l'auto e hanno scoperto che c'era un sottofondo nel portabagagli, e alzato questo sottofondo hanno trovato una quantità ingente di oggetti d'oro, quindi spille con pietre preziose, anelli, un orologio d'oro, bracciani e collane, tutto quanto d'oro, più o meno una chilata d'oro, e chiaramente si sono insospettiti e hanno fatto un immediato controllo ed hanno scoperto che era stata presentata una denuncia da parte di due anziani che avevano più di 80 anni, che erano stati truffati proprio con la classica storia del finto carabiniere, parapapara. Quindi hanno immediatamente convocato i due anziani in questura, hanno fatto vedere ai due anziani le foto dei due e li hanno immediatamente riconosciuti. Quindi i due anziani erano contenti chiaramente di rientrare in possesso del maltolto, del bottino, e adesso quando i due usciranno chiaramente dalla situazione difficile nella quale si trovano in ospedale, spero chiaramente che possano essere processati e poi possono essere messi in galera. So perfettamente che qualcuno in questo momento tra gli ascoltatori può pensare: ci dispiace molto che si siano salvati, perché siete brutte persone. Dice: vabbè, già che c'era stato un incidente, già che qualcuno ci aveva pensato prima ancora della magistratura, a questo punto poteva risolvere il problema definitivamente. Quante sono le brutte persone? Non io, attenzione. Non io sono contento che si siano salvati, sono contento che andranno a processo, sono contento se verranno condannati a lunga pena detentiva. Quante sono le brutte persone che hanno pensato, brutte persone, pessime persone, che se fossero nati all'alberi pezzuti sarebbe stato un problema in meno per la società? Quanti tra di voi si classificano brutte persone per aver pensato questo? Non io, sia chiaro, io sto parlando di voi come brutte persone.
1: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
2: su RTR99.it. Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:19, minuti primi e qualche secondo. Io ho sempre detto che a me non piace mandare il cervello all'ammasso, quindi ho sempre combattuto per quelle che sono le mie possibilità contro il pensiero unico dominante, quindi contro quell'idea in base alla quale c'è qualcuno che ti racconta una verità e tu quella verità la devi semplicemente accettare, cioè non hai la possibilità di poterla confutare. La verità è quella, te la do io la verità, ci devi credere e stop, basta. E invece, ragazzi, io mi abbeverò a più fonti, voglio capire, voglio comprendere e soprattutto voglio evitare che il mio cervello sia considerato semplicemente come un baule da riempire di valigie che sono state a loro volta riempite da altri. Quando si parla del discorso relativo al Medio Oriente, no? E quindi la questione israelo-palestinese, cioè oggi c'è questo film Naza che si dà per scontato il fatto che racconti la assoluta verità, anche se poi chi dà certe testimonianze è nascosto dietro l'anonimato. Cioè tu mi dici che quel film deve essere ritenuto credibile. Un film con due registi israeliani di estrema sinistra, che è basato su testimonianze completamente anonime, io lo devo ritenere vero a tutti gli effetti. E questo fa parte di un discorso ben più ampio, che è quello di negare ciò che è avvenuto il 7 ottobre. Io personalmente ho provato il vomito nel vedere gente che è scesa in piazza il 7 ottobre in nome della resistenza palestinese. Cioè, ragazzi, il 7 ottobre si è trattato di un attentato di stampo terroristico che ha portato a più di 1000 morti nella maniera più vergognosa in senso assoluto. Si è parlato di morti, persone, ragazzi e ragazze giustiziate, bambini uccisi a sangue freddo, donne stuprate, sia il 7 ottobre che una volta fatte prigioniere. Cioè il 7 ottobre, quando questi terroristi sono rientrati a Gaza, sono stati accolti come eroi. La gente a Gaza ha festeggiato quanto accaduto il 7 ottobre. Quando un figlio chiamava il padre e diceva: papà, ho ucciso 10 israeliani, il padre era orgoglioso del figlio. Questo è stato il 7 ottobre. Chi oggi partecipa a queste manifestazioni del 7 ottobre in nome della resistenza palestinese è un fiaccheggiatore morale di quel terrorismo. Negare il 7 ottobre o dare un valore diverso al 7 ottobre, rappresentato come un momento, l'acme, l'apice, la punta dell'iceberg della resistenza palestinese, vi rendete conto che questo porta ad un racconto di una verità che è diversa da quanto poi sia realmente accaduto? Cioè il sindaco Mandani di New York, che è chiaramente un filo palestinese e non ha mai nascosto questa

dal fiume al mare. Quindi dal fiume Giordano al mare, cancellazione totale dello Stato di Israele. Ma tu, sindaco di New York, il 7 ottobre, proprio il giorno del 7 ottobre, puoi andare a mangiare in un ristorante filo palestinese? Proprio il 7 ottobre, vacce il 6, vacce l'8, ma proprio il 7 ottobre, a dimostrazione del fatto che c'è proprio la volontà di cancellare quello che è stato il 7 ottobre e raccontarlo in una maniera totalmente diversa. Io vedevo queste donne liberali bianche che sono scese in piazza ballando in maniera scomposta al suono di tamburi con le bandiere della Palestina. Io vorrei veramente, io veramente sul serio, è una cosa che spero, io spero che queste persone possano avere un contatto reale con ciò di cui parlano senza rendersene conto. Io vorrei veramente che queste persone possano vivere, queste donne soprattutto, possano vivere in una nazione musulmana. Cioè io vorrei che l'Italia potesse diventare musulmana con dei partiti di ispirazione islamica, cosa che avverrà fra 30 anni, ragazzi, non vi preoccupate, per far loro capire: voi oggi state parlando di una libertà, grazie ad una libertà che un domani non avrete più. Domani non vi sarà possibile fare quello che state facendo adesso. Ed è pazzesco, perché restano tutti in silenzio. Addirittura si va normalizzando l'idea che il 7 ottobre ma è stata colpa di Israele. E allora una cosa che viene normalizzata dalla società non significa che sia una cosa giusta. Io ritengo invece che questa sia una brutta società e combatto contro l'imposizione. Cioè tu oggi, per essere dalla parte del giusto, devi sventolare una bandiera della Palestina. Se non sventoli la bandiera della Palestina, automaticamente stai dalla parte del torto. Il problema vero però è che non tutti ragionano su questo. A volte la gente non ragiona e pensa che sia più comodo, più facile accettare quello che viene raccontato, perché il popolo da sempre accetta anche la più assurda delle bugie. L'importante è che questa bugia venga ripetuta in continuazione. Anche una bugia ripetuta in continuazione, alla fine, sembra essere la verità.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Buon anniversario, tesoro.
8: Grazie, amore, è bellissimo.
7: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
9: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
7: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
9: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.
12: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
0: RTR 99, ti ricordi?
13: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Allora, due cose. La prima è che ci sono tante pessime persone all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, e me lo avete confermato con i vostri tanti messaggi e vi siete praticamente autodenunciati dicendo io sono una pessima persona. Chiaramente si parlava di quei due truffatori, uno di 32 e lei di 49, che hanno appena truffato due ultra ottantenni con la scusa del finto carabiniere, poi hanno avuto un grave incidente e sono stati portati in ospedale in codice rosso in gravi condizioni, e nel sottofondo del portabagagli la polizia ha trovato quindi questa chirata d'oro. E molti hanno pensato, mannaggia, non sono crepati e siete cattive persone. Io lo sapevo, siete pessime persone, pessime, brutte persone. E poi alcuni, più di qualcuno, ha detto che invece Pier Ferdinando Casini mira alla poltrona di Presidente della Repubblica. Ora, signori miei, per carità, ognuno... A parte il fatto che non so se questo risponda veramente ai desideri di Pier Ferdinando Casini, non lo so, ma capisco che oggi la politica italiana abbia difficoltà nel trovare figure credibili, ok? Figure che uniscano, perché il Presidente della Repubblica deve essere una figura che unisce. Siamo arrivati al punto di meditarci Pier Ferdinando Casini Presidente della Repubblica? Siamo sinceri, cioè la nostra politica è arrivata a pensare che Pier Ferdinando Casini possa ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica? Siamo sinceri, siamo onesti. È vero che nel corso dei decenni passati quel ruolo è stato ricoperto anche da persone più per una certa simbologia piuttosto che per una vera e propria storia, ma anche perché, signori, in Italia il Presidente della Repubblica è una carica importante ma puramente onorifica, cioè parliamoci chiaro, cioè il Presidente della Repubblica non ha la possibilità di cambiare le sorti politiche di una nazione, quindi è una carica. Vi risulta che Pier Ferdinando Casini possa ricoprire quel ruolo? Ma invece leggo il messaggio di questa nostra adesso non vi so dire se ascoltatore o ascoltatrice, però questo fa capire come oggi sia molto difficile trovare persone, quindi professionisti, che fanno lavori manuali. Cioè oggi allora studiano tutti, ma non che sia sbagliato studiare, eh? Attenzione, prendere non tanto il pezzo di carta, il diploma, ragazzi, perché col diploma, cioè oggi il diploma è proprio il minimo sindacale. No, lasciamo perdere la terza media, che è proprio oggi il diploma è proprio il minimo. Tutti quanti laurea, che può essere triennale o magistrale, vabbè, comunque sia. Però poi ragazzi, qui parliamo dell'intelligenza artificiale, di questo, di quest'altro, poi ti si rompe il tubo e sei alla disperata ricerca di un idraulico. Leggo questo messaggio. Mamma è una tua grande fan e mi ha detto: chiedi a lui, mi serve un idraulico con urgenza per una perdita di acqua dal tubo a muro dello scarico del lavello in cucina. Ma un idraulico bravo, perché oggi lavorano quasi tutti male. Se può indicarmi qualcuno, la zona di intervento è quella di via San Gaudenzio, che pure sta pure vicino a casa mia. Allora, amico o amica mia, non so se tu sia un maschietto o una femminuccia, ma allora, sui lavori di idraulica, io, vista la mia esperienza di qualche giorno fa col pompone, io evito di dirti che potrei aiutarti io, perché corro veramente il rischio di farti allagare tutto il condominio, quindi no. Il problema vero è che oggi trovare un idraulico fidato, onesto non che entri in casa e te frega, attenzione, e te magari ti ruba la roba, onesto come prezzi, ok? È difficile, ragazzi. Ma questo vale anche se devi fare dei lavori di ripristino, di muratura. È diventato molto difficile. Ci sono sicuramente dei bravi professionisti. Ma tanti s'arrangiano. Cioè non hanno sufficiente esperienza e comunque alla fine si adattano a fare determinati lavori che invece necessitano di grande gavetta. Ragazzi, un idraulico oggi che ha, dico, 50 anni, ok? Quindi un idraulico è quello che si può dire un idraulico esperto, d'accordo? Idraulico veramente esperto. Se tu chiedi a questo idraulico: ma come hai iniziato a fare l'idraulico? Lui ti dirà: io ho cominciato a 13 anni, portava la cassetta degli attrezzi. Cioè io portavo la cassetta degli attrezzi, che molto spesso era pesantissima. Oggi figuratevi, ragazzi, oggi no, lo zaino, ci sono troppi libri per i bambini, i bambini rischiano la scoliosi per lo zaino. l'idraulico di 50 anni che oggi arriva e ti sistema il problema, a 12 anni, a 13 anni, a 14 anni, quello faceva. È cresciuto sul campo, ha fatto esperienza sul campo. Oggi, no, io lo dico perché, insomma, su queste cose, allora, i genitori dicono, devi assolutamente studiare, è giusto studiare, ma io vi parlo anche di meritocrazia. Ma se un ragazzo o una ragazza non ha voglia di studiare, ma per quale motivo la devi obbligare, lo devi obbligare a studiare? Oggi un idraulico, attenzione, dico una cosa aprendo una parentesi, poi la chiudo e fate conto che io non l'abbia mai detto, ok? Oggi un idraulico guadagna, se lavora bene, se è bravo, lavora, guadagna molto più di un direttore di banca. Oggi un idraulico, se lavora bene, guadagna molto di più di un avvocato di medio calibro. E questo vale chiaramente per tutti i cosiddetti lavori manuali che non potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Comunque io vi chiedo l'autorizzazione. Chi mi ha inviato il messaggio, ci sono io come bravissimo idraulico. Marco, se tu mi autorizzi, io do il tuo contatto telefonico alla persona che lo ha richiesto e ti chiamerà. L'unica cosa, trattamelo bene, chiaramente, perché insomma, insomma è un'ascoltatrice e quindi casomai ti chiamerà e vacci prima possibile e quindi risolve il problema e soprattutto prezzi onesti, non dubito il fatto che tu sia onesto, però se possiamo darci una mano qui all'interno della famiglia di RTR 99, ti ricordi, vediamo un po' se riusciamo a risolvere sto problema. E poi c'è anche un'ascoltatrice che dice: categoria idraulici, categoria infame, uno su mille è bravo anche se costoso ugualmente, troppi improvvisati e faccia tosta. Guarda, sugli improvvisati ti do ragione, ma questo chiaramente vale anche per tanti altri lavori di carattere manuale. Cioè persone che non lo hanno mai fatto, però si dà per scontato il fatto che siano bravi. Guarda, voi sapete che simpatia io abbia per la Polonia. Io devo dire, amo la Polonia. L'estate prossima ho già deciso che andrò in Polonia. Non mi trasferisco dall'Italia, ma se mi dovessi trasferire oggi andrei a vivere in Polonia. Però i danni che hanno fatto gli idraulici polacchi in Inghilterra sono... perché c'era qualche polacco bravo a fare l'idraulico, avevano capito che c'era questa possibilità e tutti i polacchi che arrivavano 30 anni fa a Londra si sono messi tutti a fare gli idraulici, solo che ne erano capaci, hanno fatto i danni veri. E lo dico amando veramente la Polonia, amando veramente il popolo polacco, ma hanno fatto i danni veri i polacchi in Inghilterra facendo gli idraulici, perché c'era questa idea, così come succede qui da noi. Noi per quanto riguarda i lavori di edilizia, lavori di muratura, ormai i rumeni sembrano che nel lavoro ragazzi, in realtà molti sono seghe, cioè non lo sanno fare sto lavoro, sono arrivati in Italia, lavorano, per carità, lavorano, ma non lo sanno fare. Quindi cerchiamo di ragionare in questi termini, ok? È difficile trovare lavoro, è difficile collocarsi nel mondo del lavoro, è difficile se tu ci arrivi con una laurea di, diciamo, di minore importanza. Certo, se ti laurei bene in ingegneria, bene e presto in ingegneria, lavori subito. Ok, ci sono tante altre lauree che se te laurei te la stoppi riccamente arca. Quindi, rispetto a perdere tempo nel prendere lauree che sono letteralmente insignificanti, ragazzi, io secondo me un ragazzo che oggi dice vorrei fare l'idraulico e comincia a fare gavetta per fare l'idraulico, per lavorare, c'è tantissima richiesta, c'è un'enormità di lavoro e poche persone che fanno questo lavoro con coscienza e con capacità. Un ragazzo che a 15 anni si mette a fare idraulico, se lo fa bene, con coscienza, con professionalità, se impara, a 25 si compra casa. A 15 anni inizi a lavorare, a 25 te compri casa.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8 e 25, TAI 12 e 12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
5: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
4: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: RTR 99 ti ricordi.
8: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Riguardo ai lavori manuali, un messaggio di questo genere testimonia quello che stavo dicendo. Io sono 3 anni che cerco un tecnico già pronto per elettrodomestici o un ragazzo sveglio apprendista da assumere. Niente di niente, non ne frega nulla a nessuno. E io mi ricordo, perché poi mi manda un messaggio questo nostro ascoltatore con i riferimenti se qualcuno fosse interessato o meno, ma niente. Qualche tempo fa mi hanno parlato di un ragazzo, non ci ho parlato io direttamente, che questo stava cercando lavoro e poi si è messo a lavorare inizialmente come apprendista presso una società che si occupa della manutenzione dei frigoriferi industriali, quelli di bar, ristoranti e cose di questo genere. Dice, all'inizio è stata un po' dura, ma adesso ho preso il via, sto guadagnando molto molto molto bene, quindi ed è un ragazzo giovane, cioè avrà 25 anni. Ok, quindi si è avvicinato ad un lavoro manuale, ecco, definiamolo così, e ha trovato la sua strada. Dice, sto veramente guadagnando molto molto molto bene e c'è la prospettiva poi di potersi mettere in proprio. Non sono tanti i tecnici frigoristi effettivamente, almeno da quello che mi hanno detto. Notizia che ha fatto insomma un po' di polemica. Giorgia Meloni ha registrato il suo marchio vocale, è stato depositato presso l'EUIPOL, ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. In pratica ha depositato "Io sono Giorgia Meloni", ha registrato il marchio vocale perché in questo modo, con questa mossa, ha deciso di tutelarsi dai casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. Questo che cosa serve? Serve per evitare che da ora e anche in un prossimo futuro, in occasioni delle elezioni, possano essere veicolati attraverso i social dei video chiaramente e audio e video con Giorgia Meloni che afferma delle cose totalmente inventate. E poiché ormai questi video generati dall'intelligenza artificiale, chiaramente non da persone diciamo poco pratiche, ma da tecnici, possono veramente ingannare chiunque. Guarda, c'è una concessionaria di auto a Roma che si pubblicizza attraverso i social con l'immagine di una ragazza, peraltro carinissima che è completamente generata dall'intelligenza artificiale. Completamente. E vi posso assicurare che questa ragazza, che non esiste, in realtà è indistinguibile da una ragazza vera. Quindi oggi l'intelligenza artificiale ti permette di creare video e audio con l'immagine di una persona e la voce di una persona, e veicolando quindi dei messaggi che sono totalmente inventati. E Giorgia Meloni ha deciso chiaramente di tutelarsi in tal senso. È la prima che lo fa, vedrete che ci saranno anche altre che lo faranno. Ma l'importante è far comprendere una cosa: utilizzare la tecnologia legata all'intelligenza artificiale per generare dei video o degli audio clonati e non originali rappresenta un reato. Certo, non sarà facile identificare gli autori, però uno può anche pensare che se poi tu condividi un video generato con l'intelligenza artificiale e non sai che è stato creato dall'intelligenza artificiale, ma lo stesso lo condividi sul tuo social, tu devi essere denunciabile perché stai diffondendo un falso. Ecco, vedete, di fronte ad una a delle leggi che ormai permettono praticamente di tutto, mettiamo un punto fermo. Un video generato con l'intelligenza artificiale, se tu lo vedi e lo condividi, nel momento stesso in cui lo condividi diventi autore tu stesso del reato, anche se non sei stesso, non sei tu quello che quel video lo ha creato. Giorgia Meloni con questa mossa ha dimostrato comunque di essere qualche anno luce avanti rispetto al resto della politica italiana. Siamo in chiusura di trasmissione, tra poco Fabio Martini, La strana nostalgia, dalle 13 alle 16 invece David Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni del jukebox, e dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99. Domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, la segna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. A domani alle 7 qui Corveleno. Cor

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Nessuna tregua energetica tra Russia e Ucraina. L'annuncio ieri di Trump smentito sia da Zelensky che da Mosca. Oggi nuove sanzioni alla Russia da parte dei ministri degli esteri dell'Unione riuniti a Lussemburgo. Intanto nuovi raid russi sull'Ucraina. 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Droni anche su Kiev e su Mosca. Messaggi di auguri da tutto il mondo per il Papa. Ieri l'annuncio a sorpresa al termine dell'Angelus. Ho un nodulo al polmone, dovrò operarmi nei prossimi giorni, ha detto Leone XIV. Il popolo italiano le è vicino, è il messaggio di Sergio Mattarella. Dramma nel napoletano, una donna incinta al 7° mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. Dopo un malore era stata dimessa dall'ospedale. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva in seguito all'affermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori di Cornigliano. È tutto da Nicola De Muro.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta su RTR 99, ti ricordi, abbiamo salutato Luca, sono io che saluto voi, buongiorno, come state? Siete pronti a cominciare una nuova settimana? Siete pronti a rivolgere il nastro un po'? Siete pronti a sognare, a ritrovare canzoni, a trovare i nostri artisti, quelli che ci fanno battere forte il cuore? E allora se siete pronti, rimanete qui su RTR 99, ti ricordi? RTR.

vi sia piaciuta la prima canzone della strana nostalgia. Io sono Fabio Martini, lui Renato Zero, naturalmente. Questo era il carrozzone che apriva questo album, appunto, che era Ero Zero. Però mi piace parlare del 45 giri, il carrozzone sul lato A e Baratto sul lato B. Noi abbiamo avuto un tempo anche dove gli svedesi hanno imperversato, svedesi, norvegesi, il nord Europa, possiamo dire così. E abbiamo avuto anche il tempo degli Aha!

0: unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

quanti ricordi legati a questa canzone? Ma un'infinità. A parte proprio il 45 giri stesso, che era stato un grandissimo successo, una vera e propria hit. E poi c'era un po' la novità, assolutamente, la novità legata appunto a questa canzone parlata e non cantata. Funzionò tantissimo. Ricordiamoci poi di Sandro e Raimondo, uno sketch divertentissimo, appunto, con un impacciato Raimondo e Sandra che invece aveva capito tutto proprio sulle note di Buonasera Dottore. E molti negli anni e nel tempo continuavano a chiedersi, tra l'altro, ma la voce maschile di chi è? Ecco, la voce maschile era di Franco Morgan, che è stato un doppiatore piuttosto importante negli anni 70, passato attraverso questa canzone, e qui il successo fu grande, naturalmente, anche per lui. Molti addirittura pensavano che la voce fosse di Adriano Celentano, ma in realtà ha poco a che vedere la voce di Franco Morgan con quella di Adriano Celentano. Franco Morgan, appunto, doppiatore di quegli anni e di quel tempo, ha anche doppiato alcune cose di Mary Poppins e Le quattro avventure di Zorro, tanto per citare due momenti importanti che riguardano naturalmente questo doppiatore, che è scomparso nel 2010 ma che continua a vivere ogni qualvolta noi ascoltiamo Buonasera Dottore.

Sa, solo qui su RTR 99 ti ricordi Stardust, appunto. Ma Alexander, ma ve lo ricordate? Oh, io adesso devo e voglio assolutamente confezionare un gran bel saluto per la gioielleria Micarelli, che entra a far parte della squadra di RTR 99 ti ricordi, e sono molto contento perché sono davvero bravi e perché, pensate, è uno di quei posti dove da tre generazioni loro fanno questo lavoro. Tre generazioni sono tante, quindi sono quelle attività che passano naturalmente di generazione in generazione, e dove quindi proprio per questo motivo ci si trova a casa, e proprio per questo motivo c'è anche l'esperienza necessaria per un grandissimo regalo del cuore. E a proposito di cuore, la gioielleria Micarelli è proprio nel cuore di Roma, esattamente in via Frattina 104. Loro creano e selezionano gioielli unici in oro 18 carati e con pietre naturali che sono tutte quante certificate, tutte cose molto belle, eleganti, senza tempo, possiamo dire così. E i gioielli sono veramente un qualcosa di speciale, perché possono raccontare una storia, possono davvero essere un regalo eccezionale, possono custodire un ricordo e celebrare un momento che va fissato nel tempo. E poi, per chi desidera e vuole qualcosa di anche più personale, la gioielleria Micarelli c'è, perché abbiamo a disposizione Damiana, Daniela e Paola, che mettono la loro esperienza a disposizione appunto di tutte quelle persone che vogliono creare, pensate, un gioiello su misura, dalla scelta delle pietre fino proprio al gioiello chiuso, finito. Passate a trovare le amiche della gioielleria Micarelli, che sono appunto in centro a Roma, in via Frattina 104. Ne vale veramente la pena, vi potrete rifare gli occhi, ci sono delle cose bellissime da vedere. Poi c'è anche un sito internet che è gioielleriamicarelli.com, e poi ci sono i canali social, naturalmente sempre appartenenti alla gioielleria Micarelli. Se volete delle informazioni, chiamate, fatevi sempre riconoscere come ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99 ti ricordi. 06 67 84 774. Ripeto, 06 67 84 774. Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali. E poi attenzione, Gioielleria Micarelli c'è ed è a vostra disposizione per le cose grandi, importanti, ma anche per piccoli doni e pensieri che casomai, visto che si avvicina anche il periodo natalizio, possono essere una splendida idea per un regalo. Gioielleria Micarelli su RTR 99 ti ricordi. E dopo la gioielleria Micarelli è un gioiello della musica del nostro tempo, dei

nostri giorni, dei nostri racconti. Se Buonasera dottore era del 1974, questa ve lo dico io, è del 1975 e c'è

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Beh, abbiamo cominciato bene oggi alle 10.40 anche Whitney Houston. Intanto prima abbiamo ascoltato L'importante è finire, grandissima canzone, e forse non vi ricordate, ma questa canzone inizialmente fu addirittura censurata proprio dalla Rai, non poteva andare in onda, una censura che durò poco, però comunque che ci fu, all'epoca c'era questa censura ed erano anche abbastanza rigide le maglie della censura. Effettivamente, diciamoci la verità, nel 1975 ascoltare un pezzo come L'importante è finire era insomma un qualcosa di particolare. Il testo tra l'altro di Cristiano Malgioglio e questa relazione amorosa, passionale, che da una parte è in crisi, dall'altra però grazie proprio all'amore continua a vivere, a trovare ancora un po' di respiro, e quindi questa storia rimane, esiste, e i protagonisti rimangono intrappolati appunto a causa di questa forte, fortissima attrazione fisica. Non c'è niente da fare, si rimane qui insomma anche se c'è una crisi, quindi quello ho deciso, lo mollo, poi alla fine lascia capire che sarà per un'altra volta, intanto si va avanti. E quindi la censura all'epoca, tante canzoni hanno avuto qualche problema, ma oggi comunque ascoltare queste canzoni ci fa capire che un pezzo come L'importante è finire, 1975, aveva però comunque un impatto forte, era il 1975, oggi ci scandalizziamo e siamo nel 2026, pensate in quel tempo, in quegli anni, anche se a sdoganare molto ci pensò il brano del 1968 intitolato Je t'aime, lo ricordate, vero? Intanto, a proposito di cose belle, su RTR 99 ti ricordi? C'è questa degli Stadio ed è intitolata Vorrei.

0: Voglio salutare Damiana Micarelli della gioielleria, appunto Micarelli, che mi ha mandato un messaggio molto bello. Loro sono felici di essere dentro a RTR 99, ti ricordi? Anche noi, assolutamente, anche perché faremo un discorso legato al fatto di non aver paura di andare in una gioielleria, perché in una gioielleria si può trovare di tutto e sarà tutto bellissimo. Quindi pian piano scopriremo la magia della gioielleria Micarelli. A proposito invece di cose che stiamo scoprendo ormai da anni, è un nostro vecchio amico. Allora c'è lui, Arturo Dicola. Buongiorno Arturo.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno ai nostri amici ascoltatori.
0: Eccoci qua. Beh, qui conosciamo, ma mai fino in fondo le magie.
1: Parliamo
0: di Arturo Dicola.
1: Di gioielli, ma gioielli culinari.
0: Oh, anche quelli sono fondamentali.
1: Ma quelli sono più importanti degli altri, perché senza buon cibo direi non c'è vita, non c'è niente. Quindi bisogna alimentarsi bene con i prodotti dell'azienda agricola di Cola.
0: Bravissimo, perché tra l'altro c'è la parte proprio ristorazione, ma c'è la parte per fare la spesa ed è tutto di produzione vostra, giusto Arturo?
1: Giusto, noi facciamo dei prodotti che, diciamo, con noi abbiamo l'azienda agricola, ovviamente facciamo allevamento e produzione di latte, e da questi prodotti andiamo a tirare fuori tutto quello che è all'interno del nostro bancone.
0: Sì.
1: Però è pure giusto e doveroso spiegare ai nostri ascoltatori che non tutto quello che sta all'interno del nostro bancone è di nostra produzione, perché comunque non riusciamo veramente ad arrivare a preparare di tutto. Di conseguenza andiamo a scoprire queste realtà che lavorano come noi e danno prodotti di qualità, che lavorano con tradizione, con amore. Allora andiamo a collaborare con queste aziende, che siano carni, che siano formaggi, che siano salumi. Quindi cerchiamo di dare un prodotto di nicchia, sia che sia di nostra produzione, sia che non sia di nostra produzione. Però è giusto e doveroso dire queste cose, perché
0: Ma questo
1: deve avere la trasparenza quando viene da noi e acquista, però possiamo mettere la faccia su tutti i prodotti, perché veramente portiamo tanta qualità sulla tavola di nostri ascoltatori, oppure sulla tavola di chi viene a mangiare nel nostro ristorante. Quindi tanta buona roba, tanti piatti, tante belle cose.
0: Ecco, anche perché caro Arturo, c'è da fare proprio questa una precisazione. Tu eri con noi quando appunto eri all'interno della Città dei Ragazzi e c'era questo negozio piccolino, anche se possiamo dire, no? E naturalmente era proprio la vera e propria gestione tua, ma oggi comunque le cose sono cambiate. Giustamente ti sei allargato, sei andato a realizzare anche quello che un po' era il tuo sogno, cioè quello, oltre al punto vendita, di realizzare anche appunto una parte dove i tuoi clienti possono mangiare, la vera braceria annessa proprio al punto vendita.
1: Giusto, perché comunque lì c'è il cliente che si sceglie il prodotto, viene cucinato, ovviamente nell'attesa che la carne viene cotta, perché comunque c'è tutta una tempistica per avere un prodotto di qualità, oltre alla frollatura attenta. La carne va, una volta scelta, ha bisogno di una mezz'ora, 40 minuti per essere cucinata a dovere. Che cosa vuol dire? Che dal frigorifero deve andare a temperatura ambiente, quindi si mette un po' leggermente vicino al fuoco, ma non è, quindi un fuoco indiretto che la porta a temperatura, e poi una volta arrivata a temperatura viene messa sul fuoco.
0: Allora,
1: che si fa la cottura, poi che sia medio sangue, che sia sangue, che sia ben cotta, le scelte, diciamo, le fa il cliente al tavolo.
0: Certo.
1: Ma nel mentre che aspetta la carne si può veramente svagare con tanti antipasti, ma degli antipasti veramente degni di nota, che sono molto molto molto buoni, molto belli da vedere, e chiunque li assaggia fa i complimenti, perché comunque trova un prodotto particolare, un prodotto buono, e rimane molto soddisfatto. Questo per noi è importante, perché trasmettere qualità dai nostri piatti è importante, non solo qualità, tradizione, con un pizzico di innovazione, direi.
0: Ma poi si crea un volano, no? Un volano che porta la gente a mangiare lì, che porta bravissimo. La gente a fare la spesa lì, che porta la gente a dire io ci torno, perché se si sta bene poi si torna. Allora, in via Casal Selce 491 con telefono 06 69 31 81 14. E mi chiedono proprio adesso, Arturo, se c'è un giorno di riposo settimanale, se bisogna prenotare a pranzo e a cena.
1: Guarda, per essere più tranquilli sarebbe cosa gradita fare una prenotazione, più che altro perché comunque per avere un servizio migliore, per dare un orario più preciso, per il semplice motivo che vogliamo far sta bene chi ci viene, certo, a trovare, oltre che del buon cibo, servirli nel modo più opportuno, sì, e non farli aspettare mezz'ora, 40 minuti come succede in tutti i ristoranti che prendono la qualunque e poi ti fanno aspettare un'ora, e questa cosa per noi è bruttissimo. Quindi cerchiamo di accordarci con il cliente quando ci chiama, dargli più o meno una fascia d'orario che riusciamo comunque a servirlo nel giusto modo.
0: Va
1: proprio
0: bene.
1: Per dare, oltre alla qualità bisogna dare il servizio ed è molto importante. Poi per quanto riguarda il giorno di riposo, noi siamo aperti dal lunedì al sabato pranzo e cena, e la domenica a pranzo per quanto riguarda i ristoranti, quindi la domenica sera siamo chiusi,
0: sì,
1: e il negozio dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 14.
0: Molto bene,
1: quasi sempre.
0: Via di Casal Selce 491, ripeto, via di Casal Selce 491, telefono 06 69 31 81 14. Grazie Arturo, buona settimana e buon lavoro.
1: Grazie Fabio.
0: Ciao.
1: E un saluto ai nostri amici ascoltatori.
0: Ciao. Torniamo alla strana nostalgia? Vi prendo per mano, vi porto in quell'estate lì. Le radio suonavano di continuo questa canzone. La ritroviamo su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
0: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

0: Famiglietti lo conosco da una vita, mamma mia quanti anni, davvero. Lui c'era quando qui in radio c'era Lorenzo Giovanotti, quando abbiamo cominciato anche con lui l'avventura, erano i primi anni 80. Poi sapete, no? Come va la vita, poi ci si perde di vista, poi ci si ritrova, poi ci si riperde di vista, poi ci si ritrova. E ogni volta che ci siamo ritrovati, questa canzone era sempre dedicata a lui. È un po', se vogliamo, come Gloria di Umberto Tozzi per le ragazze che si chiamano Gloria, no? Se c'è qualche Gloria all'ascolto, quante volte vi hanno detto manchi tu nell'aria? Assolutamente, sempre, per forza. E questa Paolo Pa per Paolo è, come dire, sempre stata una croce e delizia, possiamo dire così. Prima parlavamo della censura. Gli anni 70 hanno avuto la censura. C'era la RAI, c'era il Vaticano. E qui un commento dice: c'erano quei bigotti della DC. Questo un po' è vero, assolutamente. In quegli anni assolutamente bisognava stare molto molto molto attenti. Ma anche negli anni 80, perché la stessa Cobra, per esempio, direttore, fu una canzone che trovò parecchi ostacoli. Però la censura non era soltanto su un discorso che poteva essere sessuale, ma la censura molto spesso veniva inflitta anche a tutte quelle canzoni, quei brani musicali che parlavano di situazioni che potevano riguardare l'attualità e che potevano, se vogliamo, anche un po' inficiare l'andamento anche politico e culturale di quegli anni. Quindi anche canzoni che parlavano di storia, che parlavano comunque di momenti vissuti, se non erano gradite venivano assolutamente censurate. Devo dire che poi si otteneva molto spesso l'effetto contrario, perché comunque in quegli anni c'era tanta curiosità. E calcolando che noi non avevamo in quegli anni i cellulari, i computer, non avevamo niente, quindi quando sapevamo più o meno di straforo che c'era una canzone censurata, noi andavamo proprio a cercare con forza il perché quella canzone era stata censurata. Impiegavamo tempo, oggi si fa tutto in un attimo, all'epoca impiegavamo tempo, però poi arrivavamo al perché. E allora forse uno dei primi dischi da andare a comprare era proprio quel disco lì che avevamo appena saputo fosse stato appunto censurato.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Erano i Gibson Brothers, anche loro hanno avuto il loro momento, il loro attimo di grande notorietà, poi li abbiamo persi, però ci hanno regalato quelle due tre canzoni significative in quegli anni e in quel tempo. Devo dire che, e mi fa molto piacere, la gioielleria Micarelli sta riscuotendo un successo incredibile, e sobri, raffinati e delicati da sempre, bella scelta, e sono loro che hanno scelto RTR 99, ti ricordi, però dobbiamo dire questo. Poi però noi, andando a vedere, ci siamo resi conto che sì, era proprio una bella scelta anche per noi, una bellissima opportunità. Cerchiamo di unirci tutti insieme e di crescere, di far andare bene le attività che fanno promozione e pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi che è, diciamoci anche la verità, un bel mezzo di comunicazione, perché siamo in radio, FM, DAB, siamo in televisione, canale 87 e non solo, c'è Alexa, c'è naturalmente lo streaming, ci sono tante cose dove, tante opportunità per poter ascoltare RTR 99, ti ricordi, e c'è la nostra app che è eccezionale, guardate, in questa app c'è veramente la possibilità di ascoltare RTR 99, ti ricordi, poi tutte le altre nostre radio che sono 50-60 Santa Storia, Happy Station, Radio Poo, Radio Pop e Rock, Radio Wannabe, Lolli Radio Italia, e poi naturalmente abbiamo le Hit Parade, pubblichiamo cose e questioni importantissime sulla nostra app, quindi davvero scaricatela sul vostro smartphone e porterete con voi sempre RTR 99, ti ricordi, è un'app leggerissima, quindi non ha consumo, non vi preoccupate, ed è totalmente gratuita in tutti i sensi, lo dico perché comunque ci sono anche delle app a pagamento, quindi è bene precisare che la nostra non lo è assolutamente, e mai lo sarà, quindi davvero mi fa piacere se scaricherete la app. Invece un saluto a chi già ha scaricato l'app e casomai proprio in questo momento mi sta ascoltando dall'applicazione, cercatela sugli store, RTR 99, ti ricordi? Questa mi porta, questa canzone, al Festival Bar, avevo il doppio disco su etichetta Philips da consumare nell'estate e poi soprattutto con qualche rimpianto a settembre, perché l'estate era finita. Una delle canzoni più belle era questa qui, Ragazzo Fragile.

0: È la vocina di Laura Luca. Nel 1978 presente al Festival di Sanremo con Domani Domani, e poi nel 1979 presente al Festival Bar con Ragazzo Fragile, tra l'altro presente anche nel 79 la voce femminile di appunto Ricominciamo di Adriano Celentano è la voce di Laura Luca. Quindi tante cose per Laura Luca, una carriera intensa in quegli anni, poi anche lei purtroppo l'abbiamo un po' persa per strada. Secondo me era bravissima, ricordo in quel festival del 78 questi capelli un po' ricci, lei seduta sullo sgabello, la chitarra, voce e chitarra, e Domani Domani, che era veramente un bel pezzo su Etichetta Ricordi. Ricordi, già, d'altronde siamo o no RTR 99, ti ricordi? Sì, sì, che siamo RTR 99, ti ricordi? Anche voi ricordate, ce lo fate sapere.
1: Fabio, buongiorno. Rino 61.
0: Ciao.
1: Con il carrozzone di Renato Zero hai aperto un ricordo bellissimo. È stato il primo disco di Renato che abbiamo avuto in radio, questa radio che aprimmo all'epoca dei ragazzi tutti nel 61, l'aprimmo nel 78, quindi eravamo appena 17enni e conoscemmo appunto Renato, questo personaggio all'epoca per noi che vivevamo in un paesino sperduto della campagna trapanese, personaggio alquanto ambiguo per noi, poi per carità grandissimo personaggio, e bel ricordo. Grazie Fabio.
0: Ma grazie a te di questo tuo messaggio che mando in onda adesso che sono le 11:17, ma è un messaggio che appartiene all'inizio della trasmissione, perché il primo brano che abbiamo mandato in onda questa mattina, in questo lunedì, per aprire la settimana della strana nostalgia è stato proprio Il carrozzone di Renato Zero. Adesso un brano, una canzone che forse si può prestare anche a una, come dire, a una doppia interpretazione. Non lo so, l'ho anche letta in questo modo. Un rapporto genitore-figlio o di coppia? Sto parlando di Ti lascerò di Anna Oxa e Fausto Leali. E questo testo può, secondo voi, rappresentare una doppia lettura? Può essere interpretato anche come un genitore che a un certo punto vede il proprio figlio crescere e a un certo punto il figlio raggiunge l'indipendenza e quindi ti lascerò, nel senso che ti lascio alla vita? Oppure l'avete sempre letta questa canzone come un ti lascerò in un rapporto d'amore casomai un pochino logoro, un pochino stanco? Le canzoni sono veramente eccezionali perché aprono volendo mille interrogativi, e nella nostra strana nostalgia, nel nostro tempo, nelle nostre settimane, nei nostri mesi, nei nostri anni, questa canzone dal 1989 c'è sempre stata. Sapete perché? Perché è una gran bella canzone. E poi, visto che parliamo di strana nostalgia, vi ricordate quel Festival di Sanremo? Parte bassa del palco, Fausto Leali che canta, e a un certo punto, quando entra la voce di Anna Oxa, lei in cima alle scale con una tuta attillatissima che faceva praticamente intuire molte cose, e scendeva in una maniera veramente molto sexy queste scale per poi affiancarsi a Fausto Leali e continuare a cantare la canzone. Quando il Festival di Sanremo era il Festival di Sanremo, quando c'erano delle belle luci, quando non c'era un palco pieno di LED wall che ti abbagliano, ma c'era una scenografia fatta benissimo, e quando c'erano canzoni che si potevano cantare come questa qui.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Tragedy 1979, ecco, vedete, tutto torna. Prima abbiamo ascoltato il 79, Laura Luca, adesso Tragedy. Che canzoni che abbiamo avuto, davvero belle, eccezionali. E questa fu una canzone che andò per lungo tempo ai vertici della Hit Parade, rimase lì parecchio, assolutamente. E, andando avanti con i nostri ricordi, possiamo anche cambiare molto il discorso musicale, il ritmo musicale, perché devo dire che poi le canzoni lente comunque ci hanno sempre fatto un bel, come dire, un bel effetto. E c'erano delle canzoni all'epoca, gli artisti facevano canzoni e non è che stavano lì a pensare, oddio la radio, oddio come bisogna fare la radio, come che cosa vuole la radio, che ritmo vuole la radio, quanto deve durare la canzone perché poi la radio mi passi la canzone. No, non era così. Le radio, se c'era una canzone bella, la prendevano, la compravano, perché all'epoca i dischi si compravano o si faceva uno scambio merce proprio con il negozio di dischi. 200.000 lire al mese di pubblicità in cambio di 200.000 lire di dischi. Era tanta roba. E si andava lì alla fine del mese a prendere i 45 giri e in alcuni casi anche i 33 giri, che potevano essere utili poi nel mese successivo per la trasmissione. Ed è capitato anche di comprare casomai il disco Aria di Dario Baldambembo, che su una radio di oggi difficilmente troverebbe spazio, perché è una canzone molto lenta, molto molto d'atmosfera. Alle 11:33 si può mettere Aria di Dario Baldambembo? Ah no, oggi direbbero tutti non si può, alla Facchinetti, non si può. E invece noi siamo RTR 99, ti ricordi? Questa canzone la ricordo bene ed è eccezionale.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Buon anniversario, tesoro.
10: Grazie, amore, è bellissimo.
9: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
10: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
9: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
10: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
11: È la mia nuova acqua di casa.
12: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
11: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

gran pezzo questo, eh. Mentre invece devo dire la verità, perché poi noi siamo un tutt'uno, la trasmissione la facciamo insieme, devo dirvi che su aria di Dario Baldambembo ho avuto dei complimenti per la messa in onda del brano, ma anche qualcuno mi ha detto che insomma non si riconosce tanto in quella canzone. Per esempio Fabio, buongiorno, ascolto aria in un bosco autunnale in alta quota al Terminillo. Anche questa RTR 99, ti ricordi della strana nostalgia? È Gianluca. E grazie Gianluca, bellissimo questo bosco, vorrei essere lì a fare una bella passeggiata anch'io, amo i boschi, amo la montagna. Però ecco, qualcuno mi dice, dopo aver sentito questa canzone ti viene voglia di fumarti qualcosa, lasciarsi un po' andare. Oppure Fabio, mi dispiace, ma a me questa canzone metteva tristezza ed ansia, avevo circa 11 anni, preferivo di gran lunga Il guardiano del faro. Guarda, devo dirti, Maddalena, sono andato a vedere il nome, che sai che hai scritto una cosa che coincide un po' con una cosa che provavo anche io quando ascoltavo questa canzone, un po' quando era la stessa sensazione che si ascoltava ascoltando la sigla di Gamma, di quegli sceneggiati tipo Dov'è Anna, un po' di ansia e di angoscia, sì. E aria di Dario Baldambembo, un po' di ansia e di angoscia me la metteva anche a me, perché quando è uscito il brano, insomma io sono del 65, ero ancora abbastanza piccolo, quindi sentivo questa canzone che mi dava un po' di ansia. Però riascoltarla oggi invece mi fa star bene, perché mi fa pensare a quel tempo là. Lì davvero si tratta di riavvolgere il nastro un po'. È davvero, davvero, davvero è bello. Quindi queste canzoni ci aiutano anche in questo. E poi una ragazza che dice di ricordare dei balli stretti stretti invece con Paolo Frescura. Eh beh, questa canzone faceva ballare stretti stretti stretti, non c'è nulla da dire. RTR 99, ti ricordi la strana nostalgia? Io sono Fabio Martini, siamo nel bel mezzo della nostra avventura radiofonica. E visto che siamo nel bel mezzo della nostra avventura radiofonica, vi porto a questo punto, così ci scrolliamo di dosso l'ansia e le angosce, nel 1984, dove questa canzone imperversava ed era anche l'anno in cui più o meno molti di noi iniziavano a fare radio.

0: parlavamo di nomi, adesso continuiamo a parlare di nomi di donne che hanno fatto belle alcune canzoni, alcuni titoli di canzoni.
1: Ciao Fabio, buongiorno. Alessuccio di Prati, Too Much Heaven, che all'epoca 78, sì, 79,
0: 78
1: era un lentone, il signor Lentone,
0: come no,
1: dopo diciamo i vari Baglioni nostri, per quanto riguarda gli stranieri quello era veramente uno dei leoni delle feste. Un abbraccio, buona trasmissione.
0: Too Much Heaven era un grandissimo pezzo, mi stai dando l'idea per programmarlo, perché comunque è un grandissimo pezzo e ve l'ho detto tante volte, io portavo i dischi, mi invitavano spesso proprio alle varie feste, proprio perché poi sapevano che potevano puntare su di me, perché serviva sempre qualcuno che mettesse i dischi, e io non solo mettevo i dischi ma li portavo pure, e ne avevo un'ampia scelta, però più di qualcuno mi diceva: mi raccomando, Too Much Heaven, portalo quel 45 giri, ed era assolutamente così. Che bei tempi anche quelli lì, veramente. Balli stretti stretti, canzoni giuste. Allora facciamo così. Volevo programmare una canzone di Lucio Battisti intitolata Ami ancora Elisa, perché abbiamo parlato di Gloria, abbiamo parlato di potremmo parlare di Giulia, che è una canzone di Gianni Togni, ma è una canzone anche di Antonello Venditti. Potremmo parlare di tante canzoni che portano dei nomi femminili, e allora mi è venuta in mente anche Ami ancora Elisa, che è una di quelle canzoni un po' più nascoste del repertorio di Lucio Battisti che merita di essere ascoltata, ed è un'altra di quelle canzoni che non si ascoltano mai alla radio, sapete perché? Perché dura più di 6 minuti, dall'album Io Tu Noi Tutti. E allora, visto che noi siamo diversi da tutti gli altri, noi siamo RTR 99, ti ricordi? Direi di programmare anche Ami ancora Elisa. Intanto mi hanno chiesto, tra una canzone e l'altra, di fare un video per i social di RTR 99, ti ricordi? E io, tra una canzone e l'altra, ho fatto questo video. Se vi fa piacere, andatelo a vedere su Instagram di RTR 99, ti ricordi? Su Facebook, e lì troverete anche questo video. È un augurio per una buona settimana da vivere insieme. Quando partiva questo, musica ci si alzava, tanto, come dire, la preda era già delineata. Vuoi ballare con me? Se diceva sì andava bene, ma se diceva no erano dolori.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: dove appunto Battisti sul testo di Mogol dice che è tranquillo, è finalmente maturo, è tranquillo come un'anatra sul lago. Bello come riferimento. Niente più capricci col passato, ma una voce da dentro pulsa e chiede: ma tu ami ancora Elisa? E il protagonista dice: giuro no, giuro no, giuro no. Vuole negare assolutamente di amare ancora Elisa. Però Elisa c'è, Elisa ritorna, viene descritta nella canzone con piccoli e grandi dettagli, e anche in alcuni passaggi dettagli che provocano un po' i tacchi alti, le eccitazioni, le emozioni pungenti come rovi. Elisa, insomma, è ancora con lui e insieme a lui. E bellissimo pezzo. Il brano poi si chiude lasciando il dubbio. Il protagonista che vuole negare l'evidenza con le parole, ma nel profondo, sì, dai, diciamoci la verità, ama ancora Elisa. Qui su RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
4: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
3: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Muro.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.

Che bello ritrovare queste canzoni, perché RTR 99, ti ricordi, è anche questo. E qui torniamo a Mogol, naturalmente, torniamo a Nicola Di Bari e questa canzone presentata al Festival di Sanremo. Era il 1970, doppia esecuzione. C'è stato un dibattito, si è aperto un dibattito anche qui in studio. Meglio la versione di Nicola Di Bari o quella dei Ricchi e Poveri? Arrivarono al secondo posto. Tutte e due le versioni, secondo me, sono meritevoli, quindi non me la sento di dire meglio una o l'altra. Rimane il fatto che questa è una gran bella canzone e rimane il fatto che queste canzoni sono memoria, la nostra memoria. È inutile girarci intorno ed è bellissimo fare una radio come RTR 99, ti ricordi, che ancora ha voglia e desiderio di mandare in onda la prima cosa bella, appunto. È una canzone, una dichiarazione d'amore, se vogliamo anche semplice, sincera, non ha fronzoli, c'è una chitarra che suona, pur sapendo di non essere un grande musicista, la persona imbraccia questa chitarra e canta con il cuore in mano la prima cosa bella. E credo che questo messaggio sia ancora oggi un gran bel messaggio. Si possono mettere vicini Nicola Di Bari e Ricchi e Poveri con Michael Jackson? Io vi dico di sì, perché fa tutto parte del nostro baule, quello che portiamo di casa in casa. Quanti traslochi negli anni e nel tempo abbiamo affrontato, quante cose abbiamo dimenticato nella vecchia casa e quante cose abbiamo perso tra una casa e l'altra. Però poi c'è il gusto della memoria, c'è il nostro cervello che conserva tutto. Però qualche rimpianto sicuramente di aver perso alcune cose lo abbiamo ancora, purtroppo. E tra le cose che si sono perse di più nei vari traslochi e nei vari spostamenti ci sono proprio i vinili, quei famosissimi 33 giri e 45 giri che sono stati una parte integrante di noi, che abbiamo tenuto stretti vicino al cuore e che poi abbiamo lasciato andare via non sapendo più neanche poi dove fossero finiti. Ecco perché poi nelle nostre mattinate, nelle nostre giornate qui su RTR 99, ti ricordi, possiamo affiancare brani anche diversi, perché fa tutto parte di quel baule dei ricordi che sarà comunque per sempre con noi.

0: RTR 99, ti ricordi? Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Queste canzoni sono quelle che sono durate per una sola stagione, però per stagione non intendiamo un mese o due mesi. Poi queste canzoni comunque riuscivano a durare anche anni, ma poi le abbiamo perse di vista. Erano belle non solo le canzoni, ma erano belle anche le copertine. E su questa dei Romance, Stiamo bene insieme, in copertina c'è una ragazza e un ragazzo che sono appunto al mare, stanno uscendo dopo un bagno e quindi ci sono schizzi d'acqua e appunto una corsa verso la riva. Erano canzoni che si portavano dietro un romanticismo spiccato e noi non avevamo paura di essere romantici, anche se qualcuno, quando noi ascoltavamo queste canzoni, casomai un po' sorrideva e dice ma che ascoltate, io ascolto queste altre cose. Però alla fine abbiamo vinto noi romantici, sicuramente più di tanti altri. E infatti queste canzoni, quando vanno in onda qui su RTR 99, ti ricordi, fanno un effetto, lasciano un effetto strano.

Anche questa canzone un po' dimenticata ma bella, Vola di Mia Martini. C'era Vola, c'era anche Danza, che partecipò ad un festival bar di fine anni 70. Certo, anche Mia Martini ci ha regalato delle belle canzoni, e anche Mia Martini ha avuto, come è successo a tanti brani, quel momento particolare, belle canzoni che poi chissà perché sono state completamente dimenticate. Questa, secondo me, adesso ve la siete ricordata dicendo: oddio, questa era una vita che non la sentivo. Però veramente era una vita che non la sentivate. Però c'è RTR 99, ti ricordi, che viene in soccorso. E poi ci siete anche voi che spesso venite in soccorso. Prima un'ascoltatrice ha scritto una cosa che mi ha fatto pensare, ha detto: ah, questa canzone di Dario Baldambembo mi metteva un po' di ansia. È vero, però, con questo respiro, vola via, non pensare più, era una canzone un po' più grande per noi che eravamo forse ancora ragazzi o ragazzini quando è uscita. E l'ascoltatrice ha detto: preferivo Il Guardiano del Faro. Eh già, Il Guardiano del Faro. E siamo impazziti perché, appunto, non avendo internet, non avendo niente, in quegli anni e in quel tempo ci chiedevamo: ma chi è Il Guardiano del Faro? E poi siamo riusciti a scoprire che era Federico Monti Arduini, appunto, un signore distinto, eccezionale, grande musicista che ho avuto il privilegio di ospitare qualche anno fa qui in radio. E questa copertina bellissima, con due ragazzi disegnati in copertina che fuggono via su un prato verde, ma soprattutto una musica strumentale. E questo disco ha venduto tantissimo su etichetta RCA, perché, vedete, noi non ci spaventavamo, non avevamo problemi. Se la canzone era strumentale ma era bella e ci piaceva ballarla stretti stretti, noi andavamo a comprare il disco senza problemi. E così fu per Amore Grande, Amore Libero.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

altro lento di quelli proprio immancabili, Questa dal 1971 ce la siamo trascinata per tutto il decennio degli anni 70 e per tutti gli anni 80. Poi pian piano è sopraggiunto altro, ma quando arriva Without You di Harry Nilsson, anche l'emozione arriva, devo dire, perché queste canzoni noi non le abbiamo davvero mai dimenticate. E abbiamo inseguito anche la leggerezza comunque nel nostro tempo, e inseguiamo la voglia di riavvolgere sempre questo nastro un po'. E abbiamo cavalcato l'onda di alcune canzoni, però anche per inseguire la leggerezza, per fare quasi una dichiarazione e dire dai, forza, lasciati andare. Ci provavamo anche così, in un tempo dove era difficile, dove era molto più difficile, in un tempo dove forse il massimo dell'ambizione poteva essere fare una passeggiata mano nella mano. Succedeva così. Oggi sembra anacronistico, ma quel tempo c'è stato, e forse molte delle persone che sono all'ascolto adesso di RTR 99 Ti Ricordi stanno dicendo: Fabio Martini ha ragione nel ricordare questo. Però noi ci abbiamo provato a dire a qualche ragazza in generale: dai, forza, lasciati andare, viviamo il momento, viviamo la spontaneità, piccoli gesti quotidiani, leggerezza in una canzone che inizia dicendo: ehi, ci stai a farti una risata, a vivere ogni tanto la tua vita alla giornata, ehi, ci stai a far due passi insieme su campi di trifoglio sotto cieli di cotone. Poi c'era pure un passaggio dove si osava un po' di più, quando appunto si diceva: ehi, ci stai a toglierti la gonna. Ma lì cascavamo proprio male, eh?

Quanto bel tempo e quanta spensieratezza con queste canzoni. E poi ci sono dei capolavori, quelli che non si dimenticano mai, come questo qui in arrivo adesso su RTR 99, ti ricordi?

0: E così pian piano ci avviciniamo alla fine della strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi, dal lunedì al venerdì tra le ore 10 e le ore 13. Proviamo a staccare un po', anche se so di rivolgermi a persone che in molti casi lavorano, fanno cose, però proviamo a staccare un po' la testa dalle problematiche che ci assillano e che ci inculcano giorno dopo giorno. Queste canzoni sono utilissime, devo dire, sono terapia, come dice il mio amico e collega capitano Andrea Torre. Sono terapia perché comunque sono arrivate nella nostra vita forse quando avevamo meno pensieri, quando appunto eravamo più spensierati, e mi scuso per il gioco di parole, oppure quando veramente avevamo voglia di apprezzare belle canzoni, oppure proprio quando di canzoni ce n'erano tante ma la musica non era ovunque. Adesso abbiamo così tanta musica ovunque che non riusciamo più a carpirne la bellezza, però alla fine queste canzoni hanno quel qualcosa in più, non c'è niente da fare, hanno sentimento, hanno riflessioni, hanno proposte, hanno in quella loro musicalità, in quegli arrangiamenti, la voglia di saper ancora emozionare. E così ci sono artisti che hanno attraversato il nostro tempo con dei 45 giri che ci siamo scapicollati a comprare e poi abbiamo messo la firma anche su quel 45 giri o una dedica perché l'abbiamo regalato a qualcuno. Adesso c'è Drupi.
1: E poi si resta soli e non si canta più. Qualcuno prende il volo

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

Via Margutta è un pezzo bello di Luca Barbarossa che ci fa ripensare a quando casomai il sabato si andava a fare una semplice passeggiata tutti in comitiva e si stava bene, bastava poco anche lì per stare bene e per tornare comunque all'orario prestabilito, perché il sabato avevamo una chance in più, avevamo un po' più di tempo, ma mica tanto tempo in più. E allora a volte bastava anche una semplice passeggiata al centro di Roma, via Frattina, ne abbiamo parlato prima, via Margutta, e un gelato da Giolitti e via. Era la felicità anche quella. È finito il tempo della strana nostalgia, ma non è finito il tempo della musica di RTR 99, ti ricordi? Vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri e poi arriverà il capitano Andrea Torre. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Le 13:08 minuti, buon pomeriggio e bentrovati da Paolo Famiglietti.
7: E buon inizio di settimana da parte di David Guarnieri, RTR 99. Ti ricordi, sono le 13:08 minuti.
6: Mamma mia, iniziamo con questo lunedì con tante cose da raccontarvi per tutta la settimana, ma fermiamoci a questo lunedì, insomma, certo. Ce ne saranno tante. Una arriva ad esempio dal 1990.
7: Esatto, sono passati 30 anni tondi da questa vittoria sanremese per Ronnie Tosca.
6: Assolutamente, ma noi lo ascoltiamo con un brano diverso, un momento anche per te.
7: Ah, certo.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
8: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
7: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

L'abbiamo cantata, l'abbiamo acquistata anche questa canzone, assolutamente un grande successo nell'estate del 1984, Fotoromanza per Gianna Nannini, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Siamo arrivati alle 13:20 di questo lunedì 12 di ottobre, andiamo a vedere e a esaminare un po' il 1976, che è stato un anno importante per Elton John, perché era impegnato nel suo Louder Than Concord Tour, che lo aveva visto protagonista in memorabili concerti tutti da sold out, e poi la mitica serata al Madison Square Garden, quindi non solo un successo di casa, come si dice, no, dell'inglese Elton John, ma anche in America. E proprio nel mese di ottobre del 1976 dominava le classifiche internazionali con questa Don't Go Breaking My Heart, canzone realizzata con l'amica di sempre Kiki Dee, che poi avrà modo anche di rincontrare in altri duetti, in altre situazioni, ma soprattutto nel 1976 ci hanno fatto, come si dice, veramente muovere con Don't Go Breaking My Heart. La ritroviamo questa canzone su RTR 99, ti ricordi?

Prendo casa dei Dick Dick 1971, uno degli anni forse più importanti. C'è anche chi ha detto il più importante nella carriera musicale di Lucio Battisti. Tante le canzoni da lui composte assieme a Mogol in quell'anno. Pensieri e parole, vendo casa per l'appunto, eppur mi sono scordato di te, amor mio, e via dicendo. Insomma, un anno d'oro. Dal 71 al 1989, anno in cui i Nirvana di Kurt Cobain pubblicano il loro primo album intitolato Bleach, ossia Candeggina. Nell'ottobre dell'89, per l'appunto, la band statunitense compie il primo giro turistico musicale in Europa, per esempio esibendosi in Inghilterra, Paesi Bassi, Germania Ovest, Svizzera, ma anche in Italia, precisamente al Bloom di Mezzago, Monza, Brianza. Pensate un po'. Restiamo in questo anno proprio con i Nirvana, About the Girl, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
5: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 50 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

1995, secondo posto per Gianni Morandi e Barbara Cola con In Amore, l'abbiamo ritrovata su RTR 99, ti ricordi? Allora, 12 ottobre 1983, You Must Remember This, is a kiss is still a kiss, insomma un bacio è sempre un bacio, così recita all'inizio della celeberrima As Time Goes By, il tema dal film culto Casablanca di Michael Curtis con Ingrid Bergman e Humphrey Bogart. Proprio in tale data un dentista americano acquista il famosissimo pianoforte suonato da Dooley Wilson proprio nell'esecuzione di As Time Goes By per $2,500, circa 4 milioni di lire. Il medico, fanatico del bellissimo film premio Oscar, intenderebbe restaurare il prezioso strumento per poterlo suonare a casa. Chissà se l'avrà fatto, ma chissà, insomma, comunque un bel pezzo di antiquariato cinematografico, musicale e storico. E adesso restiamo nell'83 con Madonna su RTR 99. Ti ricordi qual è la canzone? Ma ve lo dico subito. Holiday.

Se ti senti veramente un amico, un 45 giri che ci riporta nel 1985 con la voce di Stefano Borgia alle 13.47 su RTR 99, ti ricordi? Perché vi invito a fare pubblicità su di noi? Perché fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Vuol dire farsi conoscere sulla radio, ma anche sulla TV, con il maggior numero di ascoltatori con potere di acquisto. E allora non perdete tempo, per informazioni c'è un contatto diretto che abbiamo creato, è il 375-922-7663, è telefono e WhatsApp. Quindi non avete assolutamente problemi. Ve lo ripeto, 375-922-7663 per la pubblicità su RTR 99, ti ricordi?

0: minuti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana Colana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Si è fatto conoscere al grande pubblico con Luna, ma poi è arrivata anche nell'estate del 1984 questa Giulia, ovviamente Gianni Togni su RTR 99, ti ricordi? Pochi minuti e saranno le 14 in questo pomeriggio di lunedì con Paolo e Davide, alle 16 poi ritroveremo anche la voce di Andrea Torre. Adesso diamo voce a questo ricordo: il 12 ottobre del 1968 viene pubblicato il numero 19 della rivista americana Rolling Stone, guarda un po', che vede proprio Mick Jagger dei Rolling Stones sulla copertina, e questa intervista nella quale il leader dei Rolling Stones parla di questo genere blues che insomma li affascina tanto e diventerà poi un marchio di fabbrica dei Rolling Stones e di tutta la sua band, e anche di uno scambio di battute, due chiacchiere avute con un certo Bob Dylan. Beh, insomma, non male come esclusiva per Rolling Stone in quel 12 ottobre del 1968. In quell'anno c'era anche Sympathy for the Devil, canzone che indubbiamente ha affascinato le persone che ammiravano le pietre rotolanti, però è stato anche un po' divisivo. Noi invece accordiamo per la prima cosa. Rolling Stones sicuramente al 100% su RTR 99, ti ricordi?

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è Pro Raso. La schiuma Pro Raso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con due prodotti Pro Raso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Beh, lo abbiamo nominato prima e mi sembra proprio giusto averlo ascoltato. Lucio Battisti con I Giardini di Marzo. Siamo andati un pochino avanti, ho parlato del 71 di Battisti, questo è il 1972, ma la bellezza resta intatta. Ottobre del 1980 invece esce il nuovo singolo dei Kool & the Gang dal titolo Celebration. Questa canzone è l'unica del gruppo americano a piazzarsi al numero 1 nella Billboard Hot 100 nel febbraio dell'anno 1981, prima di cedere il passo ad un altro singolo fortunatissimo che li scavalcò in classifica, e parliamo di 9 to 5 dell'indimenticabile Dolly Parton. E allora, Celebration sia su RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Buon anniversario, tesoro.
5: Grazie, amore. È bellissimo.
4: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
6: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
4: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 66 784 774 o su Instagram e Facebook.
6: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

RTR 99, ti ricordi, 14 e 22 minuti primi con e adesso la pubblicità. Claudio Baglioni, quindi B come Baglioni ma anche B come Beatles. 12 ottobre del 1979, la Apple Corporation, azienda fondata proprio dai Fab Four nel gennaio del 68, non gradisce le imitazioni. La casa discografica, in virtù dei diritti che continua ad avanzare nei confronti dell'immagine dei quattro musicisti britannici, cita per danni chiedendo un risarcimento di 120 miliardi di lire il produttore Dick Clark della ABC, la celebre emittente televisiva americana, perché sarebbe intenzionato a girare un film ispirato alla vita e ai trionfi del quartetto di Liverpool dal titolo Birth of the Beatles, nascita dei Beatles. E questo film tra l'altro vide la luce uscendo nelle sale il 23 di novembre proprio del 1979, diretto da Richard Marquand. Restiamo nel 79 però con un altro gruppo, così Beatles non li disturbiamo. Iron Horse con Sweet Louie Louise su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06

0: 049-75-42-34.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Le voci riconoscibilissime dei New Trolls con Aldebaran, 14:36 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E questo lunedì arriva proprio giusto, puntuale, un buon consiglio e allora vi parlo di Gruben Italia Security. Soprattutto parliamo di un'eccellenza nel nostro territorio che da 35 anni affronta il tema della sicurezza in modo unico, quindi la Gruben Italia Security. Molti di noi si sentono protetti da una porta blindata, ma in Gruben Italia Security hanno creato il laboratorio dello scasso, proprio per dimostrare quanto sia facile per un ladro aprire i serramenti tradizionali spesso in meno di 2 minuti. La loro filosofia non è solo vendere un prodotto, ma offrire una soluzione scientifica. Per questo hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui la celebre serratura Genius. Pensate, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti ad attacchi brutali senza aprirsi. È una sicurezza massiccia progettata in classe anti-effrazione 4, ovvero quella protezione reale contro mazze e trapani che serve davvero nelle nostre case. Il punto di forza è che Gruben Italia Security produce tutto internamente nello stabilimento, dalla lamiera alla verniciatura. Questo permette di saltare ogni intermediario e offrire così ai clienti veri prezzi di fabbrica, rendendo l'alta sicurezza accessibile a tutti. Inoltre vi seguono in tutto, dal sopralluogo al montaggio fino all'assistenza H24. Per proteggere davvero i vostri cari, visitate lo showroom ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, oppure scoprite i loro test sul sito gruben.com. Gruben Italia Security, la sicurezza che non teme confronti. Per informazioni 06 93 42 005. Gruben Italia Security, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

93 con tutte storie, album di Eros Ramazzotti, lo abbiamo ascoltato su RTR 99, ti ricordi, con uno dei singoli più famosi, Un'altra te. E adesso andiamo nel 1978 con la hit parade dei motivi più ballati nelle discoteche italiane nella settimana del 12 ottobre. Per quel che riguarda i dischi italiani, al numero 1 Ti avrò di Adriano Celentano, seconda è Mina con Città vuota, terzo è Tony Renis con Disco quando, e per gli internazionali, presto detto, primi Olivia Newton-John e John Travolta con You're the One That I Want, secondo è Sylvester con You Make Me Feel, e terzo è anche il cantante che ascoltiamo con Love Is In The Air, lui è John Paul Young su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Tienimi dentro te, così cantava Fabio Concato ed era il 1984, da sottolineare e da evidenziare ovviamente su di noi, RTR 99, ti ricordi in questo pomeriggio di lunedì con Paolo e David. Parliamo dei primi giorni di ottobre del 1957, andiamo indietro di molto tempo perché stiamo parlando di un grande come Jerry Lee Lewis che registrava la celebre canzone Great Balls of Fire, poi canzone anche ripresa e insomma imitata se vogliamo. Dove faceva questa registrazione? Nei mitici Sun Studio di Memphis, e questo singolo fu pubblicato il mese successivo ed ottenne insomma uno dei grandi successi di Jerry Lee Lewis, un consenso veramente planetario, il punto più alto della sua carriera, tanto da ispirare poi anche insomma riviste, pellicole cinematografiche e quant'altro. E allora ce lo vogliamo ascoltare Jerry Lee Lewis e perché no anche ballare, visto che fa muovere tanto questa canzone legata a una lontana data come il 1957. Tra poco ci sono le ultime notizie, ma intanto per arrivare a dare la linea alla nostra redazione c'è proprio lui, Jerry Lee Lewis, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and whip all the fire?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
3: Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento, lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa oggi alla Camera. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il Pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino-Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus e Como, Roma. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

estate 1977, sempre sexy, sempre bella e sempre brava con Fiabe, l'abbiamo ritrovata su RTR 99, ti ricordi? A proposito di donne sexy, ascoltiamo adesso Donna Summer, la ritroviamo con un suo album intitolato Another Place in Time del 1989, che la vide così prodotta da Stockhausen e Waterman, il Tris Dusty del pop fine anni 80, inizio anni 90. Tra l'altro Donna Summer, per lanciare questo album, partecipò a ben tre programmi italiani di diversa fattura del periodo, Europa Europa con Elisabetta Gardini, Fabrizio Frizzi, Il Principe Azzurro con Raffaella Carrà, pensate un po', addirittura Va Pensiero con Andrea Barbato e Piero Chiambretti, quindi proprio programmi completamente diversi. This time I know it's for real, è tempo di Donna Summer su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
7: Buon anniversario, tesoro.
8: Grazie, amore, è bellissimo.
7: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
9: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
7: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
9: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Dopo il successo ottenuto nel 1979 con La mia banda suona il rock, ennesimo disco fortunato per Ivano Fossati, Panama e dintorni, questa era ovviamente Panama. Adesso 50 anni tondi tondi, martedì 12 di ottobre del 1976, un piccolo viaggio radiofonico tra i programmi più interessanti. Beh, devo dire che Radio 1 si presenta forte di appuntamenti raffinati come Voi ed Io, Punto e A Capo, condotto da Franca Valeri, o addirittura Destinazione Musica, dedicata a Duke Ellington, uno dei re del jazz. Radio 2 invece punta sull'ironia di Paolo Villaggio con Dolcemente Mostruoso, oppure sulla musica pop come il programma 21 e 29 condotto da Massimo Bernardini, abbiamo scoperto anche questo, che cominciò addirittura come conduttore radiofonico, e Carlo Massarini. E tra i brani scelti proprio in questa puntata, manco a farlo apposta, del 12 di ottobre 1976, uno Stevie Wonder di dannata, insomma, con Isn't She Lovely, per voi su RTR 99 Ti Ricordi.

La partita di pallone, ovviamente Rita Pavone su RTR 99, ti ricordi, dagli anni 60 agli anni 90, anche se passiamo poi attraverso gli anni 70 di Badfinger, di Harry Nilsson, che lanciarono questa Without You, e poi la ripresa appunto negli anni 90 Mariah Carey, e ne fece un suo cavallo di battaglia, anche se poi le cronache ci dicono che lei decise di incidere questo pezzo dopo averlo sentito per caso in un ristorante newyorkese mentre stava preparando il suo terzo album, cioè Music Box. E questo è quanto. Without You, Mariah Carey su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Una sferzata di energia con Mistero da Sanremo 1993, lo vinse Enrico Ruggeri con questa canzone, lo abbiamo ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi? Ritroviamo e con piacere anche un'azienda che ci piace farvi conoscere. Se dovete spedire un oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi e si chiama Edgar Trasporti. Spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export e ancora magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda perché vi accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Edgar Trasporti si trova proprio qui a Roma, all'interno di Commerce City e risponde allo 06 6500 4225, oppure potete visitare il sito edgartrasporti.com. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. Edgar Trasporti risponde, ve lo ripeto, allo 06 6500 4225. Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

con Rino Gaetano, Sfiorivano le viole. Allora, veniamo all'autunno del 1980, precisamente con il Rondò Veneziano, disco che uscì proprio dello stesso gruppo prodotto da Giampiero Leverberi, uscì il 22 di ottobre dell'80, quindi ci siamo quasi per festeggiare il compleanno, ma da novembre dello stesso anno questa canzone esplose perché venne scelta quale sigla di apertura e di chiusura dei programmi di Canale 5, che venne proprio varata l'11 novembre del 1980. E allora Rondò Veneziano su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
5: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Eccolo qui che torna prepotente il Festival di Sanremo. Dal 1986 c'era Mango con Lei Verrà, tra gli altri, perché è stata un'edizione fortunatissima.
1: Beh, però contrassegnata proprio da Mango, perché scrisse quattro canzoni.
0: Se può bastare.
1: Lei Verrà, la sigla cantata da Loretta Goggi, conduttrice di quel festival, Io Nascerò, Re di Loredana Bertè e Nessun Dolore per i Giovani, Anna Bussotti.
0: Anna Bussotti, quindi insomma
1: Sanremo Mango.
0: Un bel poker di canzoni, assolutamente. E tante ne ascolterete nei prossimi minuti, anzi nelle prossime ore, perché fino alle 20 ci sarà Andrea Torre con la sua Torre Terapia a tenervi compagnia su RTR 99, ti ricordi?
1: Esatto, quindi buona continuazione di pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, con Andrea. E chiudiamo con, la musica fantastica di Burt Bacharach e Al David, cantata da, in questo caso, da Dionne Warwick.
0: Anche con un bel messaggio, no?
1: Certo.
0: Cosa il mondo ha più bisogno in questo momento?
1: Esatto.
0: Sicuramente
1: un messaggio positivo,
0: d'amore.
1: Insomma, d'amore, abbiamo bisogno d'amore. Magari
0: What the World Needs Now is Love, con Dionne Warwick, da metà degli anni 60.
1: Perfetto, e allora con Dionne Warwick chiudiamo alla grande questa puntata e ci ritroviamo domani sempre su RTR 99, ti ricordi. Buona serata.
0: Ciao David.
1: Ciao Paolo.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Sono 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa, saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, lo ha confermato la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolare da una serie di personaggi esilaranti al fianco di Renzo Arbore. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: 16:03, quasi 4 minuti di lunedì 12 ottobre. Ringrazio e saluto Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri. Mi presento subito, onde evitare le solite maleducazioni all'introduzione della Torre Terapia di Torre 99. Beh, insomma, la scomparsa di Giorgio Bracardi, nonostante l'età, magari arrivarci a 93 anni, mi ha colpito profondamente, sì. È uno dei personaggi, uno dei punti di riferimento della mia infanzia. Che tristezza.

Mi fa notare Mauro il petroliere, Fabio Martini ha aperto la strana nostalgia, la prima strana nostalgia di questa settimana con il carrozzone. Io un pochettino più su di tono in effetti, perché il pomeriggio si balla anche moltissimo, ma non mancano i momenti per scendere in immersione, in introspezione durante la torre terapia, se no che terapia sarebbe? La torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Grandissimo Ezio, i vari personaggi di Giorgio Bracardi, Patroclo, Chiapala, e poi naturalmente tutti i personaggi, i nomi legati ad alto gradimento. Giorgio Bracardi che ci lascia oggi alla veneranda età di 93 anni, per la quale tutti metteremo naturalmente la firma. Per noi che seguivamo le trasmissioni radiofoniche ascoltate dai nostri genitori, dai nostri papà, era non tanto un nome importante lui, quanto quei personaggi ai quali aveva dato vita, e in quegli anni c'era la magia, non c'era, eravamo ben lontani dalla radiovisione, e quindi quel programma che si chiamava Alto Gradimento ci dava la possibilità veramente di alimentare la nostra fantasia. Quindi tutti questi personaggi che venivano interpretati da Giorgio Bracardi e Mario Marenco erano un grandissimo mistero. Fu quasi un dispiacere poi vederne il volto, insomma. Di Arbore Boncompagni già si conosceva un pochettino di più. Tra l'altro Giorgio Bracardi, come il fratello Franco, con il quale staranno sicuramente abbracciando in questo momento, è stato un grandissimo musicista. Lui iniziò come pianista, pensate, accompagnando negli anni 60 nomi del livello di Maurice Chevalier e José Feliciano. E poi a pro della corte di Arbore Boncompagni stanno costruendo questo programma che si chiama Alto Gradimento, un programma che sarà molto utile per la promozione discografica, ma anche molto importante perché la satira e l'ironia entravano veramente a gamba tesa nella radiofonia nazionale, rischiandosela anche di brutto, però ovviamente prendendo in giro quelle che erano e che sono le autorità costituite, insomma. Quindi oltre a Scarpantibus, del quale si sentivano solamente delle sorte di mugoli, ci sono stati dei personaggi che ci sono entrati nel cervello, noi che ascoltavamo tramite il papà quelle puntate di Alto Gradimento che uscivano da quelle radioline a transistor. Max Vinella, chiapala, il colonnello Buttiglione, il gerarca Catenacci, e quando c'era lui, che te frega, invece era il personaggio quando impersonava un professore, il professor Aurelio Marcellini. E insomma il mio ricordo è abbastanza, se vogliamo, anche un po' confuso, visto che la notizia mi è arrivata da poco e quindi sto cercando di radunare un po' di idee, un po' di ricordi nella mia testa, però era assolutamente dovuto, perché noi siamo la radio che ci ricostruisce, con questa radio noi ricostruiamo i nostri ricordi, ci chiamiamo RTR 99 Ti Ricordi, attraverso la musica, ma anche attraverso tutto ciò che il mondo dello spettacolo ci ha offerto, dal teatro al cinema, ovviamente alla televisione e alla bella radio degli anni 70. Un saluto grandissimo a Giorgio Bracardi, che avremo modo ovviamente di citare anche nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, viste poi le sue partecipazioni, le grandi partecipazioni a fianco appunto di Renzo Arbore nelle sue grandi trasmissioni televisive. Cerchiamo di adesso prendere la linea della serenità, ci facciamo aiutare da questo pezzo del Bell Stars del 1983.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco, no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

buon pomeriggio a te. Ma subito all'inizio il vostro ricordo di Giorgio Bracardi deve essere assolutamente divulgato attraverso la programmazione, la messa in onda di RTR 99. Ti ricordi Gianluca da Ostia? Perché l'uomo è una bestia! Patroclo! Quante risate ci ha regalato Giorgio Bracardi. Lo ricordo, più di 30 anni fa organizzammo un concerto per raccogliere fondi per progetti di difesa dell'ambiente e lui aderì con entusiasmo, persona simpaticissima e di cuore. Buon pomeriggio, grande capitano, grazie a Giorgio Bracardi. Chi regala risate regala tanto alla vita, ed ecco il motivo per cui oggi, nonostante la tristezza per la notizia del passaggio in un'altra dimensione di uno degli architravi, quelli che hanno proprio formato anche il nostro gusto umoristico in quegli anni lì, papà e zio Luciano non si perdevano una puntata e poi si vedevano a pranzo, ci vedevamo a pranzo le due famiglie ed era tutto un ripetere le battute di alto gradimento di quella settimana. Ma che meraviglia, che bello. E dicevo, però noi comunque, visto che loro ci hanno insegnato a ridere di tutto, noi sorridiamo anche di questo, sorridiamo anche di questo. Un bel sorriso voglio regalarlo anche alla mia amica Rosy, che esce da un delicatissimo intervento chirurgico di urgenza, andrà tutto assolutamente bene. È una cosa, un momento decisamente, posso immaginare, molto scioccante per te, però se tu ti lasci trasportare da noi, magari il dolore sarà un po' quello esterno, insomma, quello, la preoccupazione interiore. Cercheremo di distrarci anche dalla preoccupazione interiore, eh? Io vorrei mettere una cosa per ballare e Rosy, magari tu hai, anzi sicuramente hai i punti in questo momento e non potrai muoverti più di tanto, però voglio che tu, solamente con l'immaginazione, ti metta bella comoda a ballare in maniera scatenata e divertita questa canzone di Plastic Bertrand del 1978, eh? Su RTR 99, ti ricordi, abbiamo mollato gli ormeggi, è partita

Farian per i Boni M era il suo produttore a cantare Ludeprick, ma l'immagine ci stava tutta, l'immagine non poteva che andare. Lui, Plastic Bertrand, quanto ci si divertiva in quegli anni, quanta ironia c'era. Prima di entrare in quell'era che già a partire dagli anni 90 aveva messo, piantato i suoi semini di una strada verso la depressione, l'autocommiserazione, la tristezza, la grande malinconia, in quegli anni lì, in quegli anni lì c'era sempre uno spazio per divertirsi, uno spazio per offrire divertimento, per offrire leggerezza, come abbiamo avuto, insomma, conferma dall'apertura di Torre 99 di oggi. Renato Zero è stato con Madame uno di questi grandissimi esempi. Poi con il passare degli anni, forse anche perché il mondo è stato organizzato, impostato in questo modo, ha intrapreso, dicevo, questa strada che ci ha portati tutti a essere un pochettino più tristi. Ma in quegli anni lì anche gli artisti più introversi, più musoni, più grigi, hanno dimostrato invece di saper essere molto molto leggeri, e uno di questi sicuramente è stato Gino Paoli.

ovviamente a vela anche durante il percorso. Tranquilli, voi ci comunicate che volete salire a bordo, noi vi mandiamo un gommone, una barca, un tender, vi mandiamo una tenda, vi mandiamo un elicottero, qualsiasi cosa, un aliante, vi facciamo salire a bordo con noi, perché questa opportunità che ci regaliamo ogni pomeriggio per 4 ore, staccare il contatto con la terraferma, con la realtà, è veramente molto molto utile, soprattutto oggi che siamo all'inizio della settimana. Il lunedì è un giorno notoriamente, per definizione, insomma, non troppo facile da affrontare, ma ce la faremo anche oggi, ce la faremo sicuramente anche oggi. Questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, ci sono delle incursioni che facciamo nel mondo della musica da discoteca degli anni 70 che prevedono ogni giorno di riportare alla luce dei 45 giri che sono stati molto importanti, poi dimenticati nel corso degli anni. Ad esempio, 1974. Vi ricordate Shirley and Company?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.

10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

distanza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Come il respiro, l'amore serve ad andare avanti, serve a vivere, serve a sopravvivere. I nostri puntelli musicali, mi perdonerete questo termine, insomma, però Franco Simone con questa canzone in particolare lo è, insomma, questo grandissimo artista partito da Acquarica del Capo in provincia di Lecce. E la sua gavetta iniziò giovanissimo nel 72, poi vinse il festival di Castrocaro con gli occhi chiusi e i pugni strette, seguì una canzone sanremese che noi spesso riproponiamo qui nella programmazione di RTR 99, ti ricordi? Fiume Grande, che non si piazzò moltissimo, molto bene nella classifica di Sanremo, ma che fu il suo primo ingresso verso il mondo discografico al di fuori dell'Italia, perché ne furono realizzate una versione in spagnolo e una in francese, e da lì iniziò forse anche quel suo collegamento con il Sud America, dove molto molto apprezzato. Nel 76 Tu e così sia vince il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni, e poi avanti così con Respiro nel 77, tutte le altre canzoni che trovate, come detto, abbastanza frequentemente nella programmazione di RTR 99, ti ricordi, nelle nostre sedute di torre terapia pomeridiane. Ma vogliamo ringraziare i nostri eroi del fine settimana, due grandi nomi della radio, ma sono due grandi nomi dello spettacolo in termini generali, insomma, il mondo del doppiaggio, il mondo del teatro, il mondo del cinema, perché il nostro fine settimana è a base di tantissima musica, ma i due punti di contatto, quindi le due persone che invece sono dal vivo dietro a questo microfono dello Studio 1, sono dei nomi di grandissimo rilievo, insomma, di grandissimo livello: Teo Bellia, che è tornato sulla tolda di comando del sabato mattina dalle 9 alle 12, e il grande amico Tiberio Timperi, che nello stesso orario però di domenica ha consentito ad esempio al capitano di godersi quella bella passeggiata che l'ha portato verso il supermercato e comprare quelle cosine, insomma, quegli stuzzichini che ci concediamo la domenica, insomma, attraversando un bel parco. È stato veramente un grandissimo piacere. Tornando a Teo Bellia e tornando a quei momenti musicali che hanno caratterizzato tutto il fenomeno della musica dance, nell'80 ancora si chiamava musica dance, insomma, non era più disco music, abbiamo già detto più volte come tanti artisti, soprattutto del jazz, si siano molto divertiti nel cimentarsi in produzioni di cose da ballare. Erano due anni dall'apertura di MTV e serviva anche un video adeguato, e questo rimase molto molto impresso, ma fu anche l'ingresso nella musica da ballare di Herbie Hancock, che questo grandissimo pianista jazzista, uno dei più importanti, più bravi del mondo, che Teo Bellia ovviamente cavalca perché è uno dei suoi sottofondi preferiti del sabato mattina di RTR 99, ti ricordi?

pezzo in quel 1983. Lui corse al volo, molti suoi fan storici rimasero un po' male, tuttora rimangono un po' male considerando anche le sue qualità come pianista jazz, però lui ha voluto semplicemente divertirsi. E nella vita chi non trova il coraggio anche di divertirsi, pur mettendo un po' a repentaglio la propria credibilità musicale, le proprie credibilità artistiche, secondo me si diverte a metà con quel video che era un po' distopico, non so se lo ricordate, insomma, questi manichini che ballavano e lui che compariva dai monitor, questa scena distopica. Allora oggi, in epoca di robotizzazione avanzata, forse un pochettino è stato più un presagio che una distopia, o no? Che bello divertirsi con la musica di RTR 99, ti ricordi? Essendo l'inizio della settimana, la sera deve essere un pochettino più d'urto, quindi la prima parte, la prima ora la teniamo più energica, più frizzante, ecco, mettiamola così. E in questo caso chiediamo aiuto anche alla grandissima Juni Russo. Questa è dell'82, si intitola Good Goodbye.

col Webleader in lontananza decidiamo di salire a bordo. L'ha fatto anche Gianluca Ruggeri, carissima Andrea, a bordo anche io. Ho visto passare la barca, allora un tuffo, una nuotata ed eccomi qui. Mi unisco al ricordo di Giorgio Bracardi, quanto mi divertivo e quanto mi piaceva imitare il suo "Perché non sei venuta?". Un grande con una comicità che a guardarla oggi ancora diverte e continuerà sicuramente a farlo. Gianluca, benvenuto a bordo. Questa è la dimostrazione scientifica che si può veramente salire, si può entrare e godersi una parte del viaggio di 4 ore pomeridiano qui su RTR 99. Ti ricordi che va sotto il titolo di Torre 99, sottotitolo La Torre Terapia, e noi siamo pronti a portarvi con noi in questa navigazione nei ricordi, questa navigazione anche nelle varie storie musicali dei grandi artisti, ma anche quelli piccoli, anche quelli che hanno fatto solamente una canzone, i cosiddetti One Hit Wonder. Lui è stato sicuramente uno dei punti di riferimento della musica con la M più che maiuscola, già dagli anni 70, Peter Gabriel. Nell'83 lui arrivò a Sanremo con questa canzone, come sapete. Ma perché arrivò a Sanremo? Perché c'era questa zona della programmazione serale televisiva che Carlo Massarini definiva lo spazio tra il TG della notte e l'alba. Lo diceva vestito rigorosamente di bianco, in qualità di conduttore del programma Mr. Fantasy, prendendo spunto da una canzone dei Traffic, conduttore, ma anche lui traghettatore verso le novità del settore audiovisivo. Ed è proprio grazie a lui che entrò dallo schermo della TV nelle nostre case per la prima volta nell'82 questa canzone qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Buon anniversario, tesoro.
4: Grazie amore, è bellissimo.
3: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
5: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
3: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
5: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Chiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

come eri prima di incontrare lei, in questo caso io a lei abbinerei RTR 99, ti ricordi? Come eri prima di incontrare RTR 99, ti ricordi? Quanto era più triste la tua vita? 1985, io sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia, il nostro è un viaggio molto particolare perché può toccare anche delle vette alte ma grande profondità. Chi diceva, vediamo un po' se mi riuscite a rispondere a questa domanda, aprire un varco, apriamoci tutti un varco per giungere all'altro lato, il lato della vita dove si vedono le cose per come davvero sono. Chi scrisse questo testo? Se non il meraviglioso poeta, il re Lucertola, Jim Morrison, nel 1967. Allora apriamolo questo varco. Break on through to the other side.

0: C'è una molta bossa nova, eh? Tra i gruppi più importanti della storia del rock, ma anche loro attingevano ad altri stili, altri generi musicali. E andando dall'altra parte ho trovato questa cosa qui: Vinella e lo schiaffo del soldato.
1: Abbiamo deciso a votazioni. Siamo usciti.
2: Deve stare due, sotto lei.
1: Due contro uno ha perso lei. Quindi è stato deciso di giocare lo schiaffo del soldato. Vinella, ti volti verso il muro. Metta la mano, sì, anche le minoranze, sì, contano, no? Metta la mano, si copra l'occhio, così, metta la mano dietro. Adesso non guardi, non guardi un istante, un istante solo, silenzio, fermi, un po' di suspense. Ecco, mi è andato.
2: Chi è stato?
3: È stato il dottor Arbore?
1: No, sbagliato.
2: Mi dispiace molto.
1: La prima risposta è quella che conta, purtroppo.
0: Lo ricordo come se fosse oggi, che meraviglia. Giorgio Bracardi, ci hai veramente riempito la vita.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
6: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
7: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

il suo gusto musicale, i suoi gusti musicali ruotano intorno al mondo del rock, ma lui dimostra una grandissima apertura, perché la cosa a cui più ha sempre tenuto Carlo Massarini è il gusto della novità, delle innovazioni tecnologiche, ma anche un ampio spettro musicale, dove se c'erano novità di livello di questo disco di Sergio Caputo, che riportava lo swing, lo portava in connessione con gli italiani, non poteva che esserne lui il padrino. Insomma, conoscemmo Sergio Caputo anche in questo caso grazie a Carlo Massarini. Questa è RTR 99 Ti Ricordi, io sono Andrea Torre. La Torre Terapia invita di nuovo gli astanti a tornare a ballare. Anche qui siamo veramente agli inizi, gli albori della disco music. Lui si chiamava Jesse Green.

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

siamo oltre lo scanzonato qui, siamo quasi sul proibito. Ricordiamo che il produttore di Enzo Carella era il socio storico di Riccardo Cocciante, il signor Marco Luberti, e i musicisti che hanno creato questo groove pazzesco: i Goblin, Fabio Pignatelli, Agostino Marangolo, Carlo Pennisi, Maurizio Giarini, insomma, e tanto altro ci sarebbe da raccontare, ma lo facciamo un po' a puntate. Durante le nostre torre terapie abbiamo già affrontato e approfondito abbastanza nelle edizioni passate riguardo il grandissimo Enzo Carella. Adesso torniamo negli Stati Uniti con El Debarge.

grande richiesta, la torre terapia d'urto, la torre therapy d'urto. Prestando attenzione alle dosi, ovviamente, perché si potrebbe rischiare anche un cortocircuito, come il titolo di questo film, peraltro. Qui c'era un robottino, era il protagonista di questo film molto simpatico, dove El DeBarge, oltre a cantare, comparve anche in una scena con la sua Who's Johnny, ed era praticamente l'esordio da solista di questo grande cantante, anche lui facente parte di una famiglia musicale, i famosi DeBarge. 17:20, RTR 99, ti ricordi? Attenzione, attenzionissimo, perché oggi lunedì 12 ottobre dobbiamo aggiungere un marchio importante al già nutrito folto dei partner commerciali di RTR 99, ti ricordi? È un marchio che luccica, è un gioiello, e infatti diamo il benvenuto alle nostre amiche della gioielleria Micarelli. Benvenuti a bordo. Da 3 generazioni, nel cuore di Roma, in via Frattina 104, gioielleria Micarelli crea e seleziona gioielli unici in oro 18 carati e con pietre naturali certificate. Da creazioni dall'eleganza senza tempo a gioielli più ricercati e originali, ogni gioiello può raccontare una storia, custodire un ricordo, celebrare un momento. E per chi desidera qualcosa di più personale, Damiana, Daniela e Paola mettono la loro esperienza a disposizione di chi desidera creare un gioiello su misura, dalla scelta delle pietre fino al gioiello finito. Quando andrete alla gioielleria Micarelli e conoscerete Damiana, Daniela e Paola, ovviamente portategli i saluti del capitano, i saluti di RTR 99, ti ricordi? Così avrete anche ovviamente il trattamento di favore. Passate a trovarli o scoprite di più su gioielleriamicarelli.com e sui loro canali social. Per informazioni il numero è 06 67 84 774. Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.

di come si arrangiava una canzone negli anni 60. E il maestro Ennio Morricone, non so se avete visto il documentario sulla sua vita, la cosa bella è che arrangiava e componeva le sue musiche scrivendole prima ancora che suonandole, però scrivendole riusciva a creare questa atmosfera che ha costituito anche una sorta di marchio di fabbrica di tante canzoni. Tante canzoni, grazie al tocco del maestro Ennio Morricone, hanno trovato il posto giusto, sono riuscite a salire sull'Olimpo della musica italiana. C'era della ottima radiofonia, della radiofonia importante anche dietro questa canzone, perché sappiamo che il testo fu scritto da Maurizio Costanzo insieme a Ghigo De Chiara, mentre di Morricone era la musica, e di Maurizio Costanzo ovviamente questa parte è quella rimasta un po' più in sordina rispetto ovviamente a operazioni televisive clamorose che poi hanno caratterizzato la sua parte importante della vita. Però insomma, noi parliamo sempre di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, ma anche Maurizio Costanzo ha dato un grandissimo contributo, visto che prima parlavamo dei Goblin in qualità di musicisti e arrangiatori di Barbara di Enzo Carella. I Goblin, come sappiamo, fanno capo al grandissimo Claudio Simonetti, figlio di un altro personaggio pazzesco della televisione italiana, simpaticissimo, elegante, educato, divertente, ironico, grandissimo pianista, l'immenso Enrico Simonetti, che mi piace ancora una volta ricordare. Il figlio è cresciuto molto bene, insomma, e ha dato anche un contributo oltre al mondo delle colonne sonore con per esempio Profondo Rosso con i suoi Goblin, proprio a tutto il movimento della musica da ballare italiana e in questo caso romana, visto che è di Roma, di fine anni 70 e primi anni 80, prima con gli Easy Going, poi collaborando con il gruppo di Gazebo, ma poi prendendo anche una sua strada personale pubblicando un disco che magari non tutti ricordano, però questa è veramente una bella rarità, signori, perché con questo mix Claudio Simonetti nell'84 uscì addirittura sulla mitologica Salsoul Records americana. Si chiama I Love the Piano e ve la regala RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233. Via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile?

Affidabile professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Oggi sono arrivato, come al solito, verso le 13.30. Ho detto: come possiamo fare per dare un po' di carica? Ne avevo bisogno anche io, eh? Allora ho compilato la scaletta della puntata odierna della Torre Terapia e mi è uscito fuori l'inevitabile anche "Bravi ragazzi" di Miguel Bosé. Serviva assolutamente per dare la carica, per dare effervescenza. Effervescenza che ci viene data ovviamente dai nostri grandi artisti, ma anche dai depuratori della Brispal. Perché Brispal è il depuratore che ti permette di avere in casa acqua alla temperatura desiderata, liscia o frizzante, come vuoi tu, buonissima, ad un costo che non sarà superiore alla cifra che spendi mensilmente per acquistare acqua in bottiglia. Una volta che avrai provato ti pentirai di non averci pensato prima, e noi ci proviamo da più di 10 anni, la stiamo provando da più di 10 anni e abbiamo confermato ad ogni sorso mandato giù che l'acqua che viene erogata dall'erogatore, appunto dal depuratore della Brispal, ha veramente delle doti magiche, soprattutto sul campo dell'energia. Ci dà una carica pazzesca, possiamo veramente regolare come vogliamo il livello delle bollicine, la temperatura, ci sono veramente delle regolazioni ad hoc per ogni tipo di gusto nel bere l'acqua, ovviamente. E se volete saperne di più vi do subito il numero, così chiedete subito un appuntamento, 0661450888, ripeto 0661450888, oppure andate direttamente in sede, via di Torrevecchia 817. In via di Torrevecchia 817, lo ribadisco, è la sede di Brispal, il loro showroom, e andando lì potrete vedere con i vostri occhi cosa offre Brispal e scegliere il depuratore sopra o sotto lavello più adatto alle vostre esigenze. Potete chiedere anche una visita a casa per individuare il punto esatto dove andare a collegare il vostro depuratore, il vostro erogatore di acqua assolutamente purificata, assolutamente leggera, utilizzabile per tutti i gusti e anche per tutti gli usi, non solamente per bere ma anche per cucinare. Ne trarrete grande beneficio. E allora chiamate subito a questo numero 0661450888, ripeto 0661450888, questo è il numero di Brispal, e ci ringrazierete come hanno già fatto centinaia di ascoltatori. Siamo adesso nel 1978, il boss Bruce Springsteen scrive questo pezzo e lo devolve, lo dona a Patti Smith.

anche qui, quando si inventavano i format televisivi fuori orario, cose mai viste. E la scelta azzeccatissima di questa canzone, molto suggestiva, su quelle immagini che sono altrettanto suggestive. Era il 1978, quando si inventavano i programmi, i cosiddetti formati o format, come si definiscono oggi. Uno importantissimo è stato sicuramente Fantastico, settima edizione di Fantastico, 1986-1987, Pippo Baudo, il trio, il meraviglioso trio, Nino Frassica dalla scuderia di Enzo, e poi Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez, che ballavano e cantavano anche la sigla iniziale e quella finale. Quella iniziale però era tutta d'appannaggio di Lorella, nostra nazionale, e si intitola

ammazza, quanto siete scatenati al WhatsApp oggi, mamma mia. Però queste canzoni che prevedevano anche di emulare i passi di ballo delle regine, delle showgirl del sabato sera, era inevitabile che ciò accadesse. La scrisse Sergio Bardotti con Pippo Caruso, classico arrangiamento proprio da sigla di Fantastico con tanti fiati. Tutto matto alla fine degli anni 70. Bob Dylan, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, è nato ebraico, ricordiamocelo, si convertì al cristianesimo evangelico e il frutto di questo momento di spiritualità ritrovata fu un album intitolato Slow Train Coming. Conteneva una canzone dove confermava di essersi messo al servizio del Signore, infatti il titolo è semplicemente Gotta Serve Somebody, e ve la regala RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

ed è esattamente qui nel 1979 che Riccardo Cocciante da Dublino, da 20 anni risiede a Dublino, questa cosa l'ho scoperto da poco, ebbene sì, lo ammetto. Grazie a Fabio Deletina per

che deve assolutamente accompagnare la nostra vita, se no non se ne esce fuori. Rischiamo di avvolgersi e invischiarci su noi stessi, cosa a cui non teniamo assolutamente. Ma tranquilli, perché ci pensa RTR 99, ti ricordi in particolare la Torre Terapia, tenere alto il morale delle truppe che anche oggi stanno navigando in tutta libertà. E allora proseguiamo su questo stile con Trini Lopez.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Un operaio di 57 anni è morto stamane dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale. È accaduto a Fiano Romano. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morte nel fine settimana 14 persone. Alle porte di Marsiglia, stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante, entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane fermato e interrogato dovrà rispondere di tentato omicidio. Vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges, domani gioca anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal, mercoledì Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

sì, distrazione, gioco, sì. Prova a distrarre con i capelli verde rame, il tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Quante canzoni, quanti testi dove sono gli uomini a cantare le loro storie, e in quanti di questi testi le donne, anzi gli uomini, chiedono alle donne perdono per essere inciampati solamente un momento. E dopo è facile, dire che io ti ho sempre amato, sei la donna della mia vita. Oh no! 18:09, RTR 99, ti ricordi? Torre Terapia, io sono Andrea Torre e loro sono i Fantasmagorici, Clash!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani. La tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

perché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà com'è. Beh, Ileni oggi mi ha fatto notare quale meravigliosa immagine si stagli dietro le spalle del conduttore di RTR 99, ti ricordi? Il conduttore si chiama Andrea Torre, quel vecchio pulmino della Volkswagen che rappresentava lo spostamento, rappresentava il desiderio di ritagliarci i nostri spazi di libertà e quindi era il mezzo di trasporto per molte persone, per viaggiare in tutto il mondo con questo pulmino, e lì andavamo a cercare la nostra libertà. Ora molti magari sono passati dal pulmino, dai vecchi motorini ciclomotori ai SUV, le macchine importanti, le scorte e così via discorrendo, magari compreso lo stesso Vasco Rossi. Noi invece siamo rimasti lì, noi siamo rimasti lì, e la torre terapia è proprio quella operazione che viene eseguita ogni pomeriggio dalle 16 alle 20 su RTR 99, ti ricordi, che porta veramente a liberarci di tutto ciò ci disturba durante il resto della giornata, ed è veramente tanto, perché siamo liberi di ricordare, siamo liberi di condividere i nostri pensieri, soprattutto non dobbiamo assolutamente assecondare il volere o il pensiero del potente di turno, non ce ne frega assolutamente niente.

poi il disco, sì, ma forse più disco soul funk, eh? The Stick Together.

stimoli in giro per il mondo della musica di Brian Ferry, ma di Brian Ferry ce n'è stato e ce n'è solamente uno. 18 a 24, RTR 99, ti ricordi, noi siamo molto attenti, oltre alle interpretazioni, anche agli arrangiamenti delle canzoni. La stessa canzone può cambiare moltissimo rispetto a chi la interpreta, ma anche rispetto ai due arrangiamenti differenti che furono portati al Festival di Sanremo nel 1970 di questa canzone qui. Una era la versione di Little Tony, l'altra

meravigliosa camicia scollata indossata da Patti Bravo sulla copertina di questo 45 giri, che aveva lo stesso arrangiamento nella sua versione e in quella di Little Tony. Ruggero Cini probabilmente adattò alle voci, alle caratteristiche, alle

arrangiatori, di compositori e anche di inventori di gruppi musicali, insomma i Didi Sound, ma anche la scoperta dei Righeira. E non si sono limitati solamente a questo, ci fu un prodotto al quale loro diedero luce e vita nel 1980 che andò anche al Festival Bar e che ebbe anche un discreto successo. Dietro questi Europa c'erano proprio i fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, e la canzone si intitola Harmony. Ve la regala RTR 99, ti ricordo.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su rtr99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro. E con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
7: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
6: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
9: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
8: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
9: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

come sentite che arrangiamenti pazzeschi, io lo so, sono consapevole che ogni volta che intendo proporvi Alberto Fortis, voi amici romani vi ne avete un po' a male, insomma, vi sale un po' di veleno. Però io lo faccio perché devo assolutamente riuscire a far sotterrare quell'ascia di guerra, seppellire quell'ascia di guerra. E nel caso, ricordando e citando ancora una volta il grande Giorgio Bracardi che ci ha lasciati proprio questo lunedì 12 ottobre, vi autorizzo a scrivermi via WhatsApp un bel fangala, che ne dite?

Avevo messo in premessa oggi, terapia d'urto, prima torre terapia della settimana di RTR 99, ti ricordi? D'urto! Siamo riusciti? Bene! Abbiamo recuperato le energie, l'abbiamo fatto durante il fine settimana, poi si presenta immanente il lunedì, vanno tutte quante ad esaurirsi molto velocemente, ma ci pensiamo noi, ci pensa il vostro capitano. Abbiamo dato il benvenuto a una importantissima gioielleria di Roma che si chiama Micarelli oggi, perché la famiglia di partner commerciali di RTR 99, ti ricordi, si sta allargando e questa è una bella cosa. Come fare per entrare a far parte della famiglia dei partner commerciali di RTR 99, ti ricordi? Si fa come ha fatto la nostra amica Daniela Micarelli, grande fan della nostra radio, grande fan della strana nostalgia, grande fan della torre terapia, grande fan di tutta la nostra programmazione. Cosa ha fatto? Ha ascoltato il messaggio che sto per darvi e ha composto un numero che sto altrettanto, sono in procinto di darvi. Vi do il numero e vi dico anche che fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire farsi conoscere sulla radio e sulla TV, perché abbiamo anche un canale televisivo con il maggior numero di ascoltatori, con il potere di acquisto. E allora il numero per le informazioni e prendere contatto con la nostra direzione commerciale è il 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, e un numero di telefono e anche WhatsApp, potete scrivere in tutta tranquillità, così anche voi vedrete il vostro prodotto, il vostro marchio soprattutto valorizzato, raccontato non solamente alla radio ma anche in televisione. Alberto Fortis se la prendeva con noi romani e noi questa cosa non abbiamo mai mandata giù. Luciano Ligabue invece se la prendeva con quel synth pop che lui definiva Fint Pop, cambiando ovviamente la consonante iniziale, degli anni Ottanta. Insomma, ce l'aveva un po' con tutti quei gruppi che invece hanno imperato negli anni Ottanta, Spandau Ballet e Duran Duran, tanto che la canzone che aveva deciso di pubblicare come canzone di esordio era intitolata all'inizio Eroi di Latta, però poi ci fu una scelta di cambiare il testo e fu grazie all'intervento del suo produttore Angelo Carrara, ma anche alla volontà di Ligabue, che si rese conto che avviare la propria carriera con un brano che potesse risultare troppo presuntuoso non avrebbe portato bene, ed è stato giusto così. Ci porta a ballare sul mondo, è una delle nostre cose preferite. Ballare sul mondo a noi della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Buon anniversario, tesoro.
2: Grazie, amore, è bellissimo.
1: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
3: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
1: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
3: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

generazione che pensava di emanciparsi anche attraverso alcune pratiche che invece portavano solamente all'autolesionismo, ma con grandissima delicatezza Luca Carboni ci racconta ciò che purtroppo ha accompagnato anche tantissime generazioni e temo che lo faccia ancora. 1987. RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia. Come sta andando? Come sta andando questo inizio di settimana? Se volete me lo scrivete al 338-9900-990. Intanto il capitano vi porta al cospetto di Paul McCartney e John Lennon quando giovanissimi frequentavano una chiesa di Walton. Walton è un sobborgo di Liverpool. Questa chiesa si chiama St. Peter e questa chiesa aveva adiacente anche un piccolo cimitero. Giocando e girando per questo cimitero, si imbatterono su una lapide che aveva questo nome qui.

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

possibile leggera la Torre Terapia in onore di Giorgio Bracardi. Non so se ci siamo riusciti, però la malinconia comunque ha pervaso fino adesso la nostra strada, la nostra navigazione, la prima navigazione di questa settimana. Ma Giorgio oggi arriva e andrà su in quella dimensione lì. Chi gli dà la mano? Chi gli darà la mano per salire su, per fare quel saltino? Beh, chi l'ha anticipato di un solo giorno. Eh sì, perché non ci siamo dimenticati che è venuta a mancare anche Vilma De Angelis. Ieri, domenica 11 ottobre, a 96 anni, anche lei è partita per quel viaggio. Sicuramente lei ha accompagnato al cospetto di quella porta così importante, di quel varco così importante, Giorgio Bracardi, ma anche lei è stata una donna molto molto molto rock. È entrata nelle nostre case nel 1959 con Nessuno, prese con grandissima benevolenza l'interpretazione che fece di quella canzone poi Mina, stravolgendola completamente. Non si offese, anzi capì che in quella ragazza c'erano delle corde che avrebbero vibrato per tantissimi anni e che avrebbero anche rivoluzionato la musica italiana attraverso il suo modo di cantare. E poi è entrata nelle nostre case, è rimasta sempre nelle nostre case, è stata la prima insomma ad aprire il varco della cucina in televisione, questo le va assolutamente riconosciuto. Ed è stata molto rock anche perché, da come ho letto nelle interviste oggi, le sue scelte sono state scelte, ovviamente si è sempre presentata come la zia di tutti, insomma la bella la zia, anche un po' antica, però in realtà lei ha operato delle scelte anche piuttosto forti, insomma quell'uso di anfetamine in giovane età si usavano moltissimo per mantenere la linea, che secondo lei sono anche alla base della sua longevità. Non dobbiamo assolutamente imitarla, però per farvi capire quanto sia un personaggio, sia stato un personaggio tradizionale dell'Italia tradizionale, ma anche prontissima a entrare in connessione con tutte le novità, tutto ciò che avrebbe poi rivoluzionato non solamente la nostra musica, ma attraverso la nostra musica il costume. Quindi salutiamo anche la grandissima Vilma De Angelis e andiamo avanti alle 19:08, continuando a restituire serenità, leggerezza, in questo caso con Candy Staten.

0: sono liberi, Young Girls Run Free. Ed è stato un cuore sempre giovane, quello di Vilma De Angelis. Ci torno un attimo perché Tiziana mi faceva proprio notare al 338 99 00 990 come fosse arrivata a 96 anni con la stessa freschezza, non dimostrava assolutamente l'età che aveva, ma portò dietro con sé in tutti questi anni, in questa lunga vita, tantissima serenità, tantissima gioia e, come dicevamo prima, anche un suo lato un po' rock. C'è un ricordo molto bello che mi arriva dal nostro amico Marco Da Vinci. Vilma De Angelis, tanti anni fa, in un forum del Corriere, scrisse un intervento bellissimo sulla noia senile. Era un forum di Beppe Severgnini, il quale voleva proibire la guida agli ottantenni, e io sono sempre stato anche abbastanza concorde per questioni ed esperienze familiari, ovviamente. E invece lei no, si contrappose a questa idea, questo pensiero di Beppe Severgnini, anche forse di tutti noi, questo va assolutamente detto, perché la noia senile poteva migliorare solamente col guidare, cioè guidare riusciva a far passare quei momenti di noia che a una certa età possono sicuramente pervadere soprattutto il nostro animo. Veramente grazie a voi del vostro contributo, e prepariamoci perché adesso torniamo a Canzonissima, e tra poco Canzonissima 1972.
1: Ascoltaci da tutte le piattaforme, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it.
3: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
4: Quindi, se è fresco, è buono?
3: E se è buono, finisce subito.
5: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
11: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

energia torna prepotente, eh? L'erba di casa mia, le montagne verdi, i giardini di marzo, un tema molto in voga in quei primi anni 70, anni caratterizzati, come tante volte abbiamo spiegato, dai movimenti degli italiani, del popolo italiano, da una parte all'altra dello stivale, alla ricerca della fortuna. Alcuni quella fortuna la trovarono, ma rimase sempre nel cuore, ovviamente. L'erba di casa loro, le loro montagne verdi, i giardini di marzo e il carretto che gridava gelati. 19:19, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Tanto movimento in questa prima puntata della settimana, adesso serve qualcosa che ci porti a un abbraccio totale, collettivo, e per darci lo stimolo, secondo me non c'è niente di meglio di questa bellissima canzone di Bryan Adams.

aspiriamo noi che dobbiamo essere perdonati, noi maschietti dobbiamo essere perdonati per qualcosina, semmai anche inginocchiati. Tema pazzesco della giornata questo, eh? Ma prendiamo la parte musicale, che spero vi abbia dato la possibilità di tirare un po' il fiato e immaginarvi in una scenografia il più possibile rilassante. Nel caso la vostra fantasia non abbia lavorato a dovere, io vi do un bel consiglio, perché lì non è solamente uno scenario bello e rilassante e con la fantasia, grazie alla fantasia, è un posto dove si può andare tranquillamente, veramente, a rilassarci. È Borgo Petroro, ma sì, questo castello medievale che si trova nella campagna di Todi, quindi siamo in Umbria e siamo al cospetto di un vero e proprio castello medievale che è stato riadattato con 13 camere tutte bellissime. Le suite hanno anche la spa interna, ma c'è anche una spa a disposizione di chi volesse usufruirne, o in coppia, molto romantico, o magari un gruppo di amici, magari un paio di coppie. Poi potete ancora noleggiare le bici elettriche per delle belle scampagnate, appunto, nella campagna, nella stupenda natura di Todi, dove si trova Borgo Petroro. Ma soprattutto potrete degustare dei vini favolosi e poi mangiare delle gran vere delizie del territorio, che potete iniziare a gustare già la mattina alla colazione, dove i prodotti sono freschi e rigorosamente artigianali, e poi approfondirne la conoscenza alla Locanda Petreia, che è il ristorante di Borgo Petroio di Borgo Petroro, ha una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. In generale è un'esperienza da fare assolutamente, andare a Borgo Petroro, e andate sul sito per poter verificare di persona con i vostri occhi quanto sia meraviglioso questo angolo di paradiso al centro della nostra nazione, al centro dell'Italia. borgopetroro.it, il contatto è lo 075 9978543, ripeto 075 9978543. Ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR99, ti ricordi, perché avrete a disposizione ovviamente una scontistica dedicata.

Abbiamo forse un po' dimenticato, la prima volta che fece ascoltare questo pezzo a qualcuno, Enzo Iannacci, fu a quel grandissimo attore caratterista che fu soprattutto un batterista di altissimo livello, che si chiamava Pupo De Luca, che lavoravano insieme in questo locale di Torino. Pupo De Luca, noi l'abbiamo visto in molti film e anche in trasmissioni televisive, però era un batterista jazz di altissimo livello, insomma, ha suonato con Enrico Intra, con Franco Cerri, con Chet Baker. Ci mise le mani insieme ad Enzo Iannacci Dario Fo. Insieme a Dario Fo ci fu anche un piccolo contributo di Cocchi e Renato, che non fu assolutamente riconosciuto, ma la svolta avvenne quando decisero di portare questa canzone a Roma, al cospetto ancora non completata del grandissimo Fiorenzo Fiorentini. Allora i tre autori di Vengo Anch'io No Tu No divennero Enzo Iannacci, Dario Fo e Fiorenzo Fiorentini. Questo in estremissima sintesi, questa canzone che poi ha anche dei risvolti politici di una certa sostanza, essendo stato Dario Fo coautore e quindi questo personaggio dell'escluso, dell'estraneo, che per lui era sempre intriso in storia di proletariato, insomma, gli ultimi del mondo, gli ultimi della società. Ecco qua completato il quadro di presentazione di questa canzone, che è entrata sicuramente in tutti i nostri mangiadischi, eh?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

Noi si portava i capelli come Gianni Togni in quegli anni lì, 1980. Tutti scalati, lunghi dietro. Belli, mazza che belli. E vabbè, ci sono alcune cose nelle quali non riusciamo a riconoscerci. Ci domandiamo come abbiamo fatto, per esempio, a portare certe acconce. Noi eravamo fighissimi, che aveva il capello così, veramente super figo in quegli anni lì. Ma adesso fermi tutti, tra poco un colpo di tacco molto frufru, molto sbarazzino, molto divertente. Prima però, visto che la dose di sentimento è stata un po' latente in questa puntata per rendere frizzante, energico questo inizio di settimana, siamo al cospetto di Linda Creed, una delle più grandi autrici della scuola del gruppo di Philadelphia, specializzata in canzoni d'amore. Sua per esempio è Greatest Love of All, ma Linda Creed firmò anche questa canzone, una delle canzoni della mia vita in assoluto. Sono gli Stylistics e questo è You Make Me Feel Brand New su RTR 99. Ti ricordo

adesso devo fare una magia io, sì, perché uscire da questa roba qui per me è veramente un'ardua prova, è decisamente un'ardua prova. Non c'erano voci femminili, era un falsetto, eh? Poi sì, la ripresa dei Simply Red divenne la sigla della Valle dei Pini, ma questa è l'originale. Che meraviglia, che meraviglia. Era il 1974. Allora, per divertirci un po' a cantare tutti insieme, emulando Rivers of Babylon dei Boney M, Luigi Albertelli e Vince Tempera composero la sigla di un cartone animato, di una serie in cartone animato che andò in onda qui in Italia il 20 ottobre del 1980 iniziò la programmazione di questa serie cartoon e con la regia dello stesso regista di Heidi, vale a dire Isao Takahata, e questa è una canzone che torna a restituirci quella leggerezza di cui sicuramente abbiamo bisogno alle 19.47 di lunedì 12 ottobre su RTR 99. Ti ricordi? Fermi tutti, c'è Anna dai capelli rossi.

0: Ti ricordi?
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Non accontentarti di sentire basta. Meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Nulla arriva a caso in ogni seduta di Torre Terapia, l'erba di casa mia, le montagne verdi. Andiamo a cercare quel coniglietto dal muso nero e ci salutiamo. Vi consegno al jukebox di RTR 99, ti ricordi? Domani si riparte con Luca Casciani alle 7, giorno per giorno. Alle 10, la strada nostalgia con Fabio Martini. Alle 13, David Guarnieri, Paolo Famiglietti. Alle 16, torna il capitano, che intanto vi ringrazia per il grande affetto che ci siamo scambiati anche oggi in diretta su RTR 99, ti ricordi? E attraverso il nostro WhatsApp, il 338 99 00 990. Mi avvio verso casa e vi do appuntamento a domani alle 16. Vi aspetto qui, puntuali, eh?

0: un brano da strana nostalgia.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La crescita non soddisfa, ma i segnali positivi non vanno sminuiti. Lo ha detto la Premier Meloni. Sentiamo.
3: Crescita italiana è ancora troppo debole, e però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%.
2: È stato estratto vivo ed in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Le sue condizioni sono molto gravi. Annullate le udienze del Papa fino al 20 ottobre, stamane la Santa Sede ha confermato che Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nike Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nike Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nike, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Comincia
1: il jukebox
0: di RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Ecco un disco del 1980.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa.

0: chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1990.

0: Because I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1966.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Buon anniversario, tesoro.
3: Grazie, amore. È bellissimo.
2: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
4: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
2: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
4: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
0: Nel jukebox di RTR99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1979.

0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1974.
2: Era mattina presto e mi chiamano alla finestra.

prima della caduta e al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle dove, dico io, intorno

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1980.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1989.
2: Nietzsche che dice? Boh! Nietzsche che dice? Boh! Nietzsche che dice? Boh!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1970.

0: Avete ascoltato il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: 99.it.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo lui. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: la macchina del tempo è quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: 99. Ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!